0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me.

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà. E colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa, stessi ogni volta. Ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia 1.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se

0: c'è ancora del via.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni, chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011-967-2445.
3: Radio Italia 1.
4: Milano brucia e ancora non lo sa.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 5.
0: Radio Italia 1.
2: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. La tua

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 7:03.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: Italia.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 8.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Italia 1. Le notizie.
7: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La guerra nel Golfo. Gli Stati Uniti nella notte hanno lanciato un pesante ondata di attacchi contro l'Iran. I raid in risposta al tentativo di attacco iraniano contro le postazioni militari statunitensi di ieri in Giordania. Alessio Galea.
8: SANTCOM, il comando centrale degli Stati Uniti, ha riferito poco prima dell'alba di avere concluso una massiccia operazione con attacchi aerei nel sud dell'Iran. Colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie iraniane, tra cui centri di comando militari, strutture missilistiche di droni e siti di difesa costieri. L'operazione, spiega Washington, in risposta allo sventato attacco missilistico iraniano di ieri contro le installazioni americane in Giordania. I media iraniani riferiscono che due persone sono rimaste ferite durante i raid nell'isola di Qasm, nello stretto di Hormuz. Attaccate anche diverse località strategiche. Diverse esplosioni sono state segnalate nella provincia occidentale del Khuzestan, fulcro nevralgico delle riserve petrolifere iraniane. Alle operazioni avrebbe partecipato anche l'Arabia Saudita. Gli attacchi della notte sanciscono la fine della nuova tregua tra Stati Uniti e Iran, iniziata solo 3 giorni fa nel tentativo di riannodare i fili del dialogo. Trump aveva messo in pausa le operazioni militari, pur tenendo aperta l'opzione militare in caso di fallimento della diplomazia.
7: A meno da una settimana dai violenti scontri in Val di Susa, è previsto da oggi fino a domenica prossima un nuovo campeggio di lotta dei no-TAV presso Trauderivi, non lontano dai cantieri della Torino-Lione. Il ministro dell'interno Piantedosi annuncia una massiccia mobilitazione e divieti di avvicinamento. Proteste per l'arresto confermato dopo l'udienza di convalida di 2 giovani tedeschi che dichiarano di non aver preso parte alle manifestazioni. È iniziata la seconda avventura di Roberto Mancini alla guida della nazionale. Ieri la conferenza stampa assieme al neo direttore sportivo Ranieri e il leader della Federcalcio Malagò, dopo una scelta tormentata, Maurizio Pizzoferrato.
9: Il ritorno del figlio al prodigo. Roberto Mancini, scelto come CT della nazionale italiana dopo le dimissioni di Maldini e Leonardo, che puntavano su Andrea Pirlo, viene presentato alla stampa in un torrido pomeriggio romano. Il Mancio anticipa i numerosi cronisti presenti per il mea culpa su quanto accaduto 3 anni fa, quando lasciò l'azzurro per inseguire il lauto guadagno in terra saudita.
10: Credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita. E vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori. Cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
9: Accanto a Mancini, il neo direttore tecnico degli Azzurri, Claudio Ranieri, 75 anni, per lui il coronamento di una carriera e 2 obiettivi ben chiari in testa.
11: Far rinnamorare i tifosi italiani della nazionale di calcio e 2, permettere ai bambini, come mio nipote di 12 anni, che non hanno mai visto la nazionale di calcio ai mondiali.
9: In mezzo ai 2 anche il presidente federale Giovanni Malagò, per lui giorni difficili dopo l'addio di Maldini e Pirlo, ma l'affondo dell'ex numero 1 del CONI è a gamba tesa.
12: Nella vita non tutti i mali vengono per nuocere.
7: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
13: Muoversi in Piemonte.
14: Buongiorno e bentrovati con il notiziario su traffico e viabilità. In apertura segnaliamo un incidente sul raccordo Ivrea-Santhià fra Alviano e Ivrea in direzione Aosta. Sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta al momento regolare. Ci occupiamo infine della provincia di Alessandria per lavori sulla provinciale 16. Si viaggia a senso unico alternato nel comune di Odalengo Piccolo. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
13: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Radio Italia 1.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati all'ascolto e a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. In apertura segnaliamo code per un incidente sulla A5 Torino Aosta fra Torino Nord e Volpiano in direzione Aosta. Sui restanti percorsi regionali la circolazione si presenta invece scorrevole. Ci spostiamo infine in provincia di Cuneo per lavori lungo la provinciale 4. Si viaggia a senso unico alternato nel comune di Pianfei. Con questo è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. La tua

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro a Torino in Corso Vercelli 247 ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente. Ah.
1: Radio Italia 1.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. 445.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 9:03.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Riprendono le ostilità in Medio Oriente. Questa notte nuova raffica di raid statunitensi sull'Iran, colpiti decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie nel sud del paese, tra cui centri di comando militari, installazioni missilistiche e siti di sorveglianza costiera. I media iraniani riferiscono di almeno 3 civili rimasti uccisi sull'isola di Keshmir. Le vittime sarebbero tutte appartenenti alla stessa famiglia. I raid di Washington in risposta agli ultimi attacchi iraniani contro le postazioni militari americane in Giordania. Notte difficilissima anche per l'Ucraina, nel mirino di una pesante ondata di raid russi preannunciati ieri dallo stesso presidente Zelensky. Segnalate vittime tra l'altro nelle regioni di Kiev, Poltava e Kherson, e sarebbero 6 morti a Kryvyi Rih, città natale dello stesso Zelensky. Gli ho detto che voglio che questa guerra finisca, dichiara una TV americana Donald Trump, aggiungendo di andare d'accordo sia con lui che con Putin. Un 18enne è stato arrestato e condotto nel carcere di Poggio Reale con l'accusa di tentato omicidio. Stava giocando in strada a calcio assieme ad altri ragazzi quando il pallone ha centrato la finestra di un centro anziani. Uno degli ospiti, di 70 anni, è uscito dalla struttura per lamentarsi, ma è stato violentemente aggredito a pugni e calci fino a perdere i sensi. Col via libera ieri della Camera è legge il cosiddetto DDL Nordio, che consente ai detenuti tossicodipendenti l'accesso ai domiciliari purché con condanne detentive non superiori a 8 anni e a condizione dell'adesione a un programma terapeutico. Hanno votato no solo 5 Stelle e Futuro Nazionale. Il guardasigilli parla di provvedimento epocale, stimando che condurrà fuori dalle carceri almeno 10.000 persone. Tennis, bene gli azzurri agli Open di Washington, fatica ma vince sull'australiano Vukic Lorenzo Musetti, che ai quarti domani sfiderà l'astro nascente spagnolo Hodar. Sempre in 3-7 l'impresa di Elisabetta Cocciaretto, che supera l'americana Navarro numero 8 del tabellone, e domani incrocerà la nipponica Osaka. Niente da fare invece in Messico per Luciano Darderi, costretto al ritiro all'esordio allo Scabos dopo solo 3 games col ceco Svrcina a causa di un problema al braccio. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: il Pomponi. Buongiorno, buon giovedì, pronti a raccontare tante notizie di gossip e non solo. Allora ragazzi, qua c'è una notizia che, se confermata, vuol dire che mancano davvero poche ore al grande sì per una coppia famosissima in tutto il mondo. Credo che lui sia uno dei calciatori con più followers in assoluto. Stiamo parlando di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. Arriva questa notizia, imminenti le nozze. Venerdì o sabato la coppia potrebbe pronunciare il grande sì. Quindi davvero mancano pochissime ore. Ma ne parleremo tra poco. Parleremo anche di Luigi Di Maio, a proposito di matrimoni. Si sposa con Alessia D'Alessandro, e poi naturalmente ci sono anche i dettagli sul matrimonio. E attenzione, perché avremo anche modo di parlare, ecco, di cosa fa adesso Giovanni, il concorrente che ha partecipato a Temptation Island. Giovanni Grazioso è uno dei protagonisti, no, più discussi e sostenuti di questo appuntamento, insieme alla fidanzata Sabrina di 23 anni, è entrato nel villaggio per mettere alla prova la sua relazione. E poi naturalmente, quando escono, sono persone che comunque hanno un lavoro, e quindi capiremo che lavoro fa appunto Giovanni. Tutto questo insieme a tante altre notizie, insieme alle vostre scelte musicali, al 347 049 31 31.
2: Radio Italia 1.

Allora, c'è questa notizia che sta facendo il giro del web in Portogallo e non solo, le cronache rosa non parlano d'altro: il matrimonio fra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sarebbe più vicino che mai. Allora, dopo la proposta di matrimonio risalente a meno di un anno fa, era il 12 agosto, un'ipotesi emersa nelle ultime ore vedrebbe la coppia convolare a nozze entro la fine di questa settimana, e stiamo parlando più precisamente tra venerdì e sabato. La località top secret, anche se secondo alcune indiscrezioni la cerimonia e la relativa festa si svolgeranno nei pressi di Lisbona. Ripeto, questa è una notizia che sta circolando sul web da qualche ora. Il matrimonio fra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez potrebbe avvenire questo venerdì, quindi domani, o sabato, molto probabilmente a Lisbona.

0: sicura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
2: La tua musica.

0: Buongiorno.
1: Oggi ci ascoltiamo Tiziano Ferro, scegli tu la canzone, tanto sono tutte belle. Io ti auguro una bella giornata, ti abbraccio tanto e forte e come sempre ti aspetto domani.
0: Grazie.
1: Ciao Daviduccio del mio cuore.
0: Ciao Lella, un bacione. Allora ascoltiamo Tiziano Ferro con L'ultima notte al mondo.

0: problema.
1: Il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente. È così semplice, così profondo, che azzera tutto il resto e fa finta.

Ferro con L'ultima notte al mondo, la scelta musicale per la nostra Lella, che abbraccio forte forte forte. Allora preparatevi, perché tra poco parleremo di una novità. Forse non tutti sanno che la carta d'identità ad un certo punto non si rinnova più, ma vi spiegheremo naturalmente a che età e anche il motivo.

0: Allora, dal 30 luglio, quindi da oggi, chi avrà 70 anni o più al momento della richiesta del rinnovo della carta d'identità non dovrà più preoccuparsi della scadenza. Il rinnovo infatti sarà a vita. La misura era stata inserita a febbraio nel decreto legge PNRR, poi convertito in legge. Attenzione però, la norma non è retroattiva. Chi possiede già una carta d'identità elettronica in corso di validità potrà ottenere il rinnovo a durata illimitata alla scadenza naturale dell'attuale documento. Come si legge nella relazione passata nel Consiglio dei Ministri, questo l'obiettivo della misura è naturalmente semplificare gli adempimenti per gli anziani, ridurre disagi e oneri amministrativi, alleggerire il lavoro dei comuni in linea con i principi di semplificazione e proporzionalità. Quindi da oggi chi rinnoverà la carta d'identità e avrà 70 anni o più, ecco, non dovrà poi più rinnovarla, cioè il documento avrà naturalmente validità a vita.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora ben trovati. Sulla A5 Torino Aosta, a causa di un incidente, è chiuso il tratto fra Torino Nord e Volpiano in direzione Aosta. Sono inoltre presenti forti rallentamenti sulla tratta. Consigliamo ai viaggiatori la viabilità ordinaria. Sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta invece regolare. Per il momento è tutto, ci fermiamo qui, il prossimo aggiornamento fra circa un'ora.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Allora prepariamoci, perché l'ondata di caldo che sta interessando l'Italia sta per entrare nella fase più intensa e di conseguenza aumenterà il numero delle città interessate dall'allerta massima per la salute. Allora, secondo il bollettino diffuso dal Ministero della Salute, venerdì 31 luglio saranno 11 i centri urbani a bollino rosso, livello quest'ultimo che indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi anche sulla popolazione sana e non solo sui soggetti considerati come fragili. Alla città di Campobasso, già da mercoledì in massima allerta, si aggiungeranno Bolzano, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Roma, Torino, Viterbo, Perugia e Rieti.
1: Radio Italia 1.

0: Allora, dopo la notizia del matrimonio imminente tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, adesso arriva invece la notizia di Luigi Di Maio che si sposerà. L'ex capo del Movimento 5 Stelle ed ex ministro nei governi Conte e Draghi ha rivelato la notizia durante un'intervista al settimanale Chi, raccontando la sua nuova vita lontano dalla politica. E adesso arriva questa notizia sul matrimonio con la futura sposa Alessia D'Alessandro, ex modella italo-tedesca ed ex esponente del Movimento 5 Stelle. Allora, la data ancora non è stata pubblicata, però sappiamo, ripeto, che il matrimonio è imminente.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
3: Radio Italia 1.
4: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Allora, il biglietto lasciato sul parabrezza di un'auto è diventato virale sui social perché sopra c'era scritto: tuo marito ti ha urlato contro, ti auguro il coraggio di lasciarlo, e poi meriti sicuramente rispetto e soprattutto un vero uomo. Poche ma incise parole su un biglietto incastrato sotto il tergicristallo di un'auto parcheggiata sul lungomare di Castellaneta Marina in provincia di Taranto, un messaggio che raccoglie il pensiero di una passante che ha assistito alla scena di violenza sulle donne inequivocabile, un uomo che inveiva e urlava contro la propria compagna rimproverandola per il modo in cui stava sistemando un parasole nell'abitacolo della vettura. La passante sceglie di non girarsi dall'altra parte, aspetta che la coppia scenda dall'auto e si allontani, poi tira fuori dalla tasca un pezzo di carta e un pennarello per scrivere il messaggio che lo lascia sulla vettura. Il testo del biglietto, firmato semplicemente da una passante, recita testualmente: a te, a cui tuo marito urlava per sistemare un parasole, auguro il coraggio di lasciarlo perché le merde non cambiano mai, meriti sicuramente rispetto e soprattutto un vero uomo. Il bigliettino, finito poi su un gruppo Facebook, ecco, in poche ore è diventato virale e ha raggiunto, pensate, 20.000 like. Sotto il post centinaia di commenti di solidarietà per la vittima di violenza di genere. Quando vivi in un rapporto del genere sei quasi anestetizzata, al di fuori si nota, da dentro no. Il tenore di molti commenti che condividono l'esortazione contenuta nel messaggio a lasciare questo uomo.
1: Radio Italia 1, ora esatta.
2: Sono le 10.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
7: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo i vasti incendi dei giorni scorsi in Spagna e Francia, l'emergenza roghi si sposta nell'Europa meridionale. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola greca di Creta, dove ieri sono morti due vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è deceduto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo. Col via libera ieri della Camera elegge il cosiddetto DDL Nordio, che consente ai detenuti tossicodipendenti l'accesso ai domiciliari purché con condanne detentive non superiori a 8 anni e a condizione dell'adesione a un programma terapeutico. Hanno votato no solo 5 Stelle e Futuro Nazionale. Il guardasigilli parla di provvedimento epocale, stimando che condurrà fuori dalle carceri almeno 10.000 persone. Scettico il presidente dell'associazione Antigone Gornella, secondo cui a causa dei limitati fondi stanziati i beneficiari potrebbero essere meno di 600. Prosegue oggi la nuova ondata di calore sull'Italia, 3 le città dichiarate in bollino rosso dal Ministero della Salute: Campobasso, Perugia e Rieti, e domani potrebbero salire a oltre 10. Sempre oggi sono 16 i capoluoghi in bollino arancione, livello di criticità intermedio, da Bolzano a Napoli e Cagliari. L'anticiclone è previsto in consolidamento anche nei prossimi giorni, salvo alcuni temporali per lo più sul settore alpino a partire da sabato. Voglio vincere tutte le partite e farmi perdonare l'addio di 3 anni fa, le parole di Roberto Mancini nel lancio ieri in conferenza stampa della sua seconda avventura al timone della nazionale. Il neo direttore tecnico Ranieri ha auspicato l'impegno di tutti, politica inclusa, per il rilancio delle scuole calcio, anche sul fronte dei costi per le famiglie. Sul caso Pirlo, indicato e poi accantonato dalla panchina azzurra, non tutti i mali vengono per nuocere, ha detto il presidente federale Malagò, rivelando di aver ricevuto messaggi di soddisfazione per la scelta dei nuovi vertici dal predecessore Gravina e dal capitano Donnarumma. L'associazione Calcio Milan è intervenuta intanto ieri sera per smentire le false notizie circolate sui social sulla morte di di Franco Baresi, storico capitano e vicepresidente onorario del club rossonero. Il 66enne è ricoverato all'Humanitas di Rozzano al seguito di un intervento per egresso ai polmoni. Lo scorso febbraio la sua ultima apparizione pubblica, quando condusse la torcia olimpica dei giochi di Milano Cortina a San Siro assieme all'amico ed ex rivale interista Beppe Bergomi. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Italia 1.

Allora, una giornata speciale per la famiglia di Alvaro Morata e Alice Campello. Il calciatore spagnolo e la moglie hanno celebrato sui social l'ottavo compleanno dei figli gemelli Alessandro e Leonardo, condividendo immagini private risalenti ai primi giorni di vita dei bambini, accompagnandole con parole piene di affetto. Era da tempo che i due non pubblicavano un post di coppia. Sul proprio profilo Instagram, Morata ha pubblicato un breve carosello dedicato ai due figli, nati nel 2018. Tra le immagini scelte dal calciatore ci sono alcuni scatti immediatamente successivi al parto e altri momenti in cui Alessandro e Leonardo erano ancora molto piccoli.

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

Allora, persone oneste esistono ancora e questa è la storia di una persona onesta che passeggiando per Ponte Murello di Cartoceto in provincia di Pesaro Urbino si imbatte in un borsello. Il 68enne di Fano, Alberto Iacucci, decide di raccoglierlo, lo apre e dentro ci sono 1.000 euro. Appena vede tale cifra però non ci pensa su due volte e consegna subito il borsello alla polizia locale di Cartoceto. Gli agenti a loro volta si mettono alla ricerca del proprietario rintracciato in breve tempo. Il borsello è di un giovane senegalese residente a Colli al Metauro e quei soldi sono i risparmi meticolosamente messi da parte per tornare dalla sua famiglia in Africa.

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
3: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
2: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Italia 1.

0: Allora, manca poco, molti Italia Unici andranno in vacanza già da questo fine settimana, ovvio non tutti, però una buona parte sicuramente si sposterà per andare per esempio al mare, in spiaggia, ed esiste il bon ton da spiaggia, ragazzi, buona educazione del terzo millennio. Ci sono delle cose da evitare quando naturalmente si va in spiaggia e si sta in mezzo ad altre persone. Allora, ci sono queste regole. La prima è l'inquinamento acustico, no a casse Bluetooth e a viva voce. La seconda cosa da fare è rispettare anche naturalmente gli altri, quindi tono di voce smart working sotto l'ombrellone. Ecco, bisogna procedere, lavorare sotto l'ombrellone è una realtà ormai diffusa, ma richiede discrezione. Se partecipiamo a una videochiamata o riunione di lavoro, usiamo tassativamente gli auricolari e non urliamo. E poi esiste anche la prenotazione selvaggia del posto, occupare gli spazi all'ombra o un'area della spiaggia libera, lasciando ombrelloni, seggiole e asciugamani dall'alba, e poi presentarsi a metà giornata. Ecco, questo non va assolutamente fatto. E poi ci sono le questioni dei passaggi liberi, no? Molti si attaccano con le sdraio o con l'asciugamano ad altre persone, evitando naturalmente di lasciare gli spazi per il passaggio. Questa cosa non va fatta. Poi esiste la privacy, cioè non bisogna a tutti i costi fotografare, farsi selfie e fotografare altre persone per poi pubblicare le immagini. Ricordatevi che quella può diventare anche una violazione di privacy, quindi massima attenzione anche all'uso dei droni, ecco, per fare le riprese video. E poi esistono le sigarette, anche quelle elettroniche, il fumo passivo che dà fastidio all'altra gente. Poi le docce servono per rinfrescarsi, non per naturalmente prepararsi poi per la serata. Ci sono davvero tante tante cose che andrebbero fatte evidenziare alle persone che sono lì in spiaggia. Allora, e spesso ricordiamolo che c'è anche il discorso dei bambini, che sono dei loro genitori, non del vicino, e dello stesso vale per i cani. Lasciar giocare senza freno i propri bambini, senza supervisione tra i lettini altrui, permettere che usino l'ombrellone del vicino come traguardo per il nascondino, ecco, questo non va assolutamente fatto. Quindi rispettiamo queste regole per naturalmente il bon ton della spiaggia. Ecco, esiste questo galateo della spiaggia.
1: Radio Italia 1.

0: Samurai J con Flamenco Paranoia. Tra poco arriverà la notizia che in molti stavano aspettando e ancora non c'è la conferma ufficiale, ma siamo davvero lì, manca davvero poco a leggere poi ufficialmente questa notizia, visto che il cast si sta delineando e quindi il programma, che partirà poi nella nuova stagione televisiva, forse vedrà, ecco, il ritorno di una conduttrice tanto amata. Adesso invece un aggiornamento sulla situazione traffico in Piemonte.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Una buona giornata a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A5 Torino Aosta, per un incidente è chiuso il tratto fra Torino e Volpiano in direzione Aosta. Sono inoltre presenti rallentamenti sulla tratta. Si consiglia ai viaggiatori la viabilità ordinaria. Ci spostiamo in Valle d'Aosta. Per traffico intenso sono presenti code al traforo del Monte Bianco in direzione Courmayeur. Con questo è tutto, buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
3: Radio Italia 1.
4: Encore un dimanche qui s'achève.

Allora, il nome più forte per la prossima edizione di Ballando con le Stelle è quello di Barbara D'Urso. La conduttrice sarebbe a un passo dalla firma, anche se intorno al suo possibile ritorno continuano a circolare indiscrezioni contrastanti e smentite. Il progetto di Mili Carlucci comincia dunque a prendere forma, soprattutto attraverso i nomi dei possibili concorrenti. Accanto a D'Urso sta guadagnando spazio anche l'ipotesi di Noemi Bocchi, indicata come protagonista di una trattativa avanzata, ricordiamo, attuale compagna appunto di Francesco Totti. Ecco, quindi si sta delineando così il cast per la prossima edizione di Ballando con le Stelle. Quindi, oltre a Barbara D'Urso come naturalmente giurata, arriverà anche come ballerina Noemi Bocchi, molto probabilmente.

0: un film, arriverà un film diretto da Dario Zonta e Carlo Zoratti, che arriverà nelle sale italiane dal 26 novembre al 2 dicembre, e parlerà di un artista, di un cantautore italiano, ma noi ne parleremo tra poco.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: proposito di Jovanotti, ragazzi, c'è questa notizia: porterà al cinema la sua storia con Lorenzo, l'incredibile avventura di Jovanotti. Il film, diretto da Dario Zonta e Carlo Zoratti, arriverà nelle sale italiane dal 26 novembre al 2 dicembre, distribuito da Playon Pictures in occasione del 60° compleanno dell'artista. Io non vivo nel mondo, io vivo nel mio mondo, dice l'artista all'inizio del trailer, che offre un primo sguardo al progetto. L'annuncio arriva a pochi giorni dal debutto italiano dell'Arca di Loré, il nuovo tour nelle arene del centro e del sud Italia, che parte da Olbia il 7 agosto per chiudere poi al Circo Massimo di Roma il 12 e 13 settembre.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Di Radio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

settembre con 2 settimane, e allora tra poco nella terza ora parleremo anche di novità per quanto riguarda la nuova stagione televisiva, e poi torneremo a parlare di VIP e matrimoni, perché qui arrivano altri matrimoni.

0: Radio Italia 1. Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 11.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Allora, siamo pronti per la terza ora in diretta su Radio Italia 1. Tra poco parleremo di televisione, poi torneremo a parlare di coppie che si sposano. Sapete la notizia che circola ormai da ore è che è imminente il matrimonio fra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, cioè praticamente si parla già di domani. Tra domani e sabato, la località è top secret, ma molti sostengono che, visto che comunque sono in Portogallo, la cerimonia e la relativa festa si svolgeranno nei pressi di Lisbona.
1: Radio Italia 1.

sa che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Allora, novità in arrivo, come già detto, per quanto riguarda il mondo della televisione, novità in arrivo anche per alcune coppie VIP che si sposeranno a breve. Ma adesso invece parliamo per, naturalmente, questo evento che vedremo raggiunge il massimo dell'illuminazione. Si parla della Luna del Cervo, la splendida luna piena di luglio. Il satellite, come riportato dalla CNN, raggiungerà il picco di massima illuminazione, ecco, proprio questa notte, e apparirà già dal tutto piena sia la sera prima che quella successiva. Quindi anche questa notte, appunto, si vedrà la luna piena, nominata, cioè appunto Luna del Cervo. Stavo guardando appunto se ci sono altre novità. Sapete, ci sono notizie che riguardano anche l'eclissi totale, che coinvolgerà anche la nostra regione, il Piemonte, e non solo, il 12 di agosto, ma di quello ne parleremo poi nei prossimi giorni.
1: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.
4: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

Allora, sembrava che le voci su una presunta crisi tra Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo fossero state definitivamente smentite. E le immagini del concerto dell'artista a Tor Vergata davanti a 250.000 spettatori avevano infatti mostrato l'influencer al suo fianco nel momento più importante della carriera del cantautore. Ora però alcune fotografie delle loro vacanze separate pubblicate da chi hanno riaperto il dibattito. Perché? Perché nei giorni scorsi sono emerse nuove foto legate alle vacanze estive della coppia. Jacqueline Luna Di Giacomo si trova a Ponza insieme al figlio Enea, tra giornate al mare, momenti con gli amici e alcuni impegni di lavoro nella vicina Roma. Ultimo invece ha scelto Capri per qualche giorno di relax dopo la conclusione della sua tournée di grande successo. Ecco, tutto questo li ha separati durante il momento delle vacanze, dove solitamente una famiglia, no, passa quelle giornate insieme, e questo ha riacceso nuovamente le voci di una presunta crisi tra i due.

The Colors con Rolling Stones. Allora, c'è questa notizia che è stata pubblicata poco fa: giornata di gravi disagi per chi viaggia in treno. I ritardi al momento arrivano fino a 140 minuti per la concomitanza di lavori di ristrutturazione programmati a Firenze. Un incendio nella stazione milanese di Porta Garibaldi è un danneggiamento a Verona. Allora, i treni nel nodo di Milano potranno subire ritardi fino a 60 minuti o variazioni per un intervento dei vigili del fuoco nella stazione di Milano Porta Garibaldi, localizzato al binario 20. Invece nel nodo di Firenze, dalle ore 23 del 26 luglio alle ore 11 del 30 luglio, con i treni nelle direzioni Torino-Milano-Verona-Venezia subiranno limitazioni di percorso e cancellazioni, quindi disagi per chi viaggia in queste ore.

0: Radio Italia 1.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai,

notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Il trionfo al Festival di Sanremo, il quinto posto conquistato all'Eurovision, Sal Da Vinci è pronto ad aprire un nuovo capitolo della sua carriera, questa volta lontano dai brani inediti e dalle tournée tradizionali, puntando su un progetto destinato a conquistare il pubblico durante le festività natalizie. Secondo alcune indiscrezioni, il cantante napoletano starebbe lavorando a un album di canzoni di Natale interpretate insieme ad alcuni dei nomi più importanti della musica internazionale italiana. Tra gli ospiti figurerebbero Michael Bublé, Tiziano Ferro e Virginia Bocelli. Insomma, ci sono dei nomi importanti per realizzare questo album di canzoni natalizie.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Sara Toscano con Atlantide. Allora, come già detto poco fa nelle previsioni meteo, situazione decisamente pesante a livello appunto di temperature, da oggi in aumento anche a Torino, quindi bollino rosso in molte città italiane, tra queste appunto la città di Torino che oggi toccherà temperature quasi vicino in alcune zone ai 40 gradi, quindi sicuramente un aumento delle temperature massime, quindi anche quelle minime. Nei prossimi giorni dovrebbe poi tornare giù di qualche grado, sino alla prossima settimana, quando poi la situazione meteorologica continuerà a regalare giornate molto calde, forse con un po' di tregua dal 7 di agosto in poi.
1: Radio Italia 1.

Nicolò Filippucci con tutte le ragazze. Si chiude qui l'appuntamento del mattino. Per quanto mi riguarda, ci risentiremo domani, come sempre, dalle 9 a quasi mezzogiorno. Vi auguro uno splendido giovedì.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 12:01.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1. Le notizie.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si allargano ancora le ostilità nel Golfo. Nella notte nuova raffica di raid statunitensi contro l'Iran in risposta agli sventati attacchi missilistici in Giordania. In un'operazione congiunta Stati Uniti e Arabia Saudita colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie nel sud dell'Iran. 3 civili, tra cui un bambino, sono rimasti uccisi sull'isola di Keshm, nello stretto di Hormuz. Un morto anche in Kuwait, dove un missile iraniano ha colpito un edificio di una società cinese. Di almeno 8 morti, tra cui 2 bambini, il bilancio del massiccio attacco russo lanciato nella notte in Ucraina. Nel corso dei raid si è verificata anche una violazione dello spazio aereo polacco, secondo il premier Tusk. Un missile russo è caduto vicino a Lublino e ha provocato un'esplosione. Il primo ministro polacco ha convocato una riunione d'emergenza sull'incidente. Il prefetto di Torino Cafagna, in un'ordinanza, ha vietato l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e Bussoleno dalla prossima mezzanotte fino alle 7 di lunedì, ossia nell'arco temporale del nuovo campeggio di lotta indetto dai Notav a meno da una settimana dall'ultimo raduno, segnato da violenti scontri, proteste per l'arresto confermato ieri dopo l'udienza di convalida di 2 cittadini tedeschi che dichiarano di non aver neppure preso parte alle manifestazioni. Nel pieno dello scontro alla Camera sull'autorizzazione chiesta dalla Procura di Roma all'uso delle chat tra il deputato ed ex sottosegretario alla giustizia Delmastro e il ristoratore Mauro Caroccia, condannato per intestazione fittizia di beni con l'aggravante mafiosa, il capo della procura Lovoi ha inviato a Montecitorio una nuova missiva che allega gli audio e ricorda che il loro impiego è essenziale anche a garanzia dell'indagato stesso, accusato di essere prestanome del clan senese. La pratica torna dunque all'esame della giunta per approfondimenti. Voglio vincere tutte le partite e farmi perdonare l'addio di 3 anni fa, le parole di Roberto Mancini ieri nel lancio in conferenza stampa della sua seconda avventura al timone della nazionale. Il neo direttore tecnico Ranieri ha auspicato l'impegno di tutti, politica inclusa, per il rilancio delle scuole calcio anche sul fronte dei costi per le famiglie. Sul caso Pirlo, indicato poi accantonato dalla panchina azzurra, non tutti i mali vengono per nuocere, ha detto il presidente federale Malagò. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Radio Italia 1.

0: se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Roberta Mucchi. Buongiorno, ben arrivati nell'ora con la Mucchi, l'ora che ci vede insieme tutti i giorni dalle 12 alle 13 in questa terza ufficiale ondata di caldo africano. Allora, notizie curiose dall'Italia e dal mondo, così per distrarci un po' da questo grandissimo caldo, e la buona musica di Radio Italia 1. Adesso Fred De Palma e Anitta con Amy Schiller arrivano con La Testa Gira.
2: Radio Italia 1. Hey!

0: Allora, la notizia che è diventata virale, notizia che in realtà più che curiosa è una notizia che voglio dare di informazione, perché non è più curiosa perché purtroppo ce ne sono tante e troppe di notizie come questa. Allora, da Sky TG24 questa vera news di oggi ci ricorda che va bene essere gelosi, però sempre con moderazione. Allora, pensate, un uomo è stato arrestato ad Appiano in Alto Adige per atti persecutori nei confronti dell'ex compagna che spiava dall'alto, pensate, attraverso l'uso di un drone. Siamo arrivati anche a questo. L'operazione è stata condotta dai carabinieri proprio di Bolzano in stretta collaborazione con la polizia locale di Appiano. L'intervento è scattato quando l'uomo si è appostato nelle campagne circostanti l'abitazione della vittima per controllarne i movimenti. Quindi siamo proprio al, come dire, all'atteggiamento psicotico e ossessivo. Allora, già destinatario tra l'altro in passato di un ammonimento del questore per precedenti condotte moleste verso la donna, lo stalker è stato bloccato in flagranza, meno male, a seguito della querela ovviamente formalizzata dalla vittima. Ecco qui quanto sia importante denunciare. I carabinieri hanno proceduto al sequestro poi di tutto il materiale informatico impiegato per l'attività illecita, tra cui un drone di ultima generazione, due smartphone e un tablet. Questa, e mi prendo la responsabilità di dirlo, è l'anticamera del femminicidio, perché se queste persone, evidentemente malate di mente e psicopatiche, hanno ossessionate e ossessive, hanno chiaramente l'agio e il raggio per commettere questi che sono reati e sono delle vere e proprie violenze, sono potenzialmente capaci di fare ben altro di più grave, al quale però purtroppo poi non c'è più rimedio. Quindi denunciamo, denunciate. Adesso ci fermiamo per un po' di pubblicità e rimanete su Radio Italia 1.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Gazebo e Like Chopin, versione 2025 remixata da Christian Marchi. Siete su Radio Italia 1, su Italia 1. Ebbene sì. Allora, ha catturato la mia attenzione il titolo di questo articolo che c'è su VD News. Andate a cena fuori, la babysitter la paga il comune. Dove siamo? Non in Italia, qualcuno lo avrà intuito. Allora, il sindaco di New York ha lanciato una proposta che consentirà ai genitori di ritagliarsi qualche ora libera, sapendo di poter affidare i propri figli a un servizio pubblico sicuro e accessibile. In una città dove il costo dell'assistenza all'infanzia è tra i più alti degli Stati Uniti, anche organizzare una semplice cena, andare a un appuntamento medico o semplicemente prendersi una pausa può diventare un lusso. Parents Out è un programma pensato per offrire assistenza all'infanzia gratuita o a basso costo per alcune ore, soprattutto durante la sera o nei fine settimana. L'obiettivo non è sostituire gli asili nido o le scuole dell'infanzia, ma colmare un vuoto, quello delle esigenze occasionali delle famiglie. Secondo Mamdani, il welfare dovrebbe occuparsi non solo di permettere ai genitori di lavorare, ma anche di avere del tempo per sé, la possibilità di uscire e partecipare a un evento, vedere amici, semplicemente riposarsi. Viene considerata parte del benessere familiare, non un privilegio. A New York una babysitter o un servizio privato possono costare decine di dollari all'ora, rendendo difficile chiaramente concedersi anche solo poche ore libere senza sostenere una spesa significativa. Negli ultimi anni inoltre psicologi e ricercatori hanno parlato sempre più spesso di parental burnout, la condizione di stress, ed è più che vero, cronico, che può colpire chi vive la genitorialità senza una rete di supporto sufficiente. La pandemia ha contribuito a rendere ancora più evidente questo problema, spingendo poi molti giovani locali a sperimentare nuove forme di sostegno alle famiglie. La proposta ha ricevuto apprezzamenti da chi ritiene che il welfare debba adattarsi ai bisogni concreti delle famiglie contemporanee, andando

0: oltre i servizi tradizionali come scuole e asili, per esempio. Non sono però mancate le critiche, ovviamente gli oppositori ci sono sempre, mettono in dubbio i costi del programma, la sua sostenibilità economica e la capacità dell'amministrazione comunale di garantire un servizio sufficientemente esteso e sicuro. Altri ritengono che un'iniziativa di questo tipo ecceda il ruolo che dovrebbe avere un'amministrazione locale, insomma, e via dicendo. Però diciamo che l'attenzione, portare il focus e l'attenzione sulle famiglie, sulle esigenze delle famiglie, anche quando si parla di genitorialità, perché a volte è veramente dura davvero e sei completamente assorbito dai tuoi figli, dalle mansioni che devi svolgere, dalle tue responsabilità, che a volte ti dimentichi di te stesso e che prima di essere genitore eri eri un uomo, una donna ed eri una coppia, quindi è necessario avere dei momenti di svago, ma anche semplicemente per riposarsi, come citava l'articolo. Vabbè, fatemi sapere cosa voi ne pensate, se vi va al 347-049-3131. Se fosse tutto, ecco, economicamente fattibile, sarebbe una gran cosa, secondo me.
1: Radio Italia 1.

0: come on.
1: Boogies in my soul, Snoop Dogg e questo nuovo singolo. Allora, ha attirato la mia attenzione nuovamente qualcosa che fa parlare di scontrini che vanno alle stelle, però è veramente inaudito, cioè secondo me vivere certe cose. Allora, di recente sono stata al mare e non vi dirò dove, non vi dirò il posto eccetera, però chiaramente con questo grandissimo tasso di umidità, questo grandissimo caldo, soprattutto se sei al mare, comunque devi continuare ad idratarti, per quanto tu ti possa portare la bottiglietta d'acqua in spiaggia, diventa calda in men che non si dica, a meno che tu non sia attrezzato con borse frigo eccetera, ma non tutti possono farlo. Quindi ti rechi al bar e ho pagato pagavo 1,70 euro le bottigliette d'acqua. Voi pensate, una settimana di mare, oltre a quello che costa il lido, oltre alle spese eccetera, 1,70 euro mi sembrava tanto. Però adesso su lego.it cattura la mia attenzione questa notizia: una bottiglietta d'acqua pagata 6 euro in un locale storico del quartiere Brera a Milano. E quanto denunciato dalla giornalista di Sky TG24 Stefania Pinna, che ha condiviso proprio su Instagram lo scontrino a riprova della cifra. Il caso non sarebbe isolato. Altre recensioni lasciate online da clienti del medesimo locale raccontano di conti altrettanto salati per la stessa voce, compreso un episodio in cui il prezzo pagato sarebbe risultato superiore a quello indicato sul menù, come riporta anche Fanpage. Nella storia la giornalista ha mostrato lo scontrino con l'importo ben visibile: 6 euro per una bottiglia di acqua minerale, un'acqua a Milano 6 euro, ha scritto Pina, aggiungendo di aver pensato inizialmente a un errore. Pensavo si fossero sbagliati, invece era tutto vero. Un commento accompagnato da un emoji che rende bene lo stupore per la cifra. Se vi va, potete in questo caso approfondirlo su lego.it. È diventato ovviamente virale questa considerazione, questa pubblicazione della storia. Io lo trovo veramente inaudito. 6 euro, c'è l'acqua, come ieri parlavamo dei 4 cubetti di ghiaccio chiesti a parte per raffreddare un po' il caffè, fatti pagare 80 centesimi. Si sta un po' perdendo la misura. Cosa ne pensate? La tua

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

0: Allora, siamo quasi in chiusura, ma dal Corriere vi parlo di questa notizia. Dunque, è una lettera che arriva appunto aperta di tale Marina Ruoppolo, che ha 18 anni e si è appena diplomata al Liceo Classico Umberto I di Napoli con 100. Allora, però senza lode. Però uno dice, vabbè, chi se ne... No, c'è un motivo, senza la lode, perché l'ultimo giorno di scuola è scesa a festeggiare in cortile insieme ai compagni, infrangendo un divieto. E per questo hanno preso tutti 8 in condotta, voto che, in base alla nuova disciplina del comportamento, preclude la possibilità di prendere il massimo dei crediti scolastici. Cara preside, anzi, la chiamo col nome che le hanno assegnato, cara dirigente scolastica, cari professori, caro ministro e cari tutti quelli che stanno contribuendo all'uccisione dell'istituzione scolastica, questo scrive. Guardiamoci attorno, cosa resta nell'appiattimento di ogni pensiero divergente in nome di una approssimativa e spesso falsa valorizzazione delle competenze personali? Cosa resta della scuola? Cosa resta del tempo in classe, se di anno in anno è sempre più sacrificato per lasciar posto a una serie di attività formalmente volte a far trovare ad ognuno di noi il proprio posto nel mondo, come se fosse una cosa che si deve cercare, individuare, raggiungere proprio come un obiettivo? Orientarsi, conoscersi, trovare una direzione o fabbricare, impacchettare e spedire all'ufficio più adatto? La lettera di questa Marina Ruoppolo, studentessa del liceo classico statale Umberto I di Napoli, appena maturata. Quindi devo dire che proprio l'altro giorno parlavamo di scuola diversa, no? di una scuola che ci piacerebbe che parlasse più di condivisione, che parlasse più di magari conoscere se stessi anche attraverso gli altri, proprio per la convivialità di alcuni momenti. Io credo che precludere la lode perché si è scesi a festeggiare in cortile, se proprio quello doveva essere un divieto, magari, ecco, fra virgolette, le punizioni potevano essere un momento più diverse, ecco, diciamo, rispetto a non far prendere la lode a una ragazza che, essendo uscita con 100, era evidentemente lo aveva evidentemente meritato anche rispetto ai voti e a tutti i 5 anni di scuola. Quindi non, sicuramente, ecco, suona un po' distorta questa cosa. Mi dispiace per la ragazza, chissà come si sarà risolta la questione, se avrò notizie in futuro ovviamente ve le darò. Si sono fatte le 12:55, qualche minuto. Io vi ringrazio per essere stati con me, vi auguro una buona e caldissima sicuramente giornata e un buon pranzo. Dalla Mucchi è tutto, a domani, ciao.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 13:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Tornano ad allargarsi ancora le ostilità in Medio Oriente. Nella notte raffica di raid americani sull'Iran, 3 morti sull'isola di Kashmir, una vittima anche in Kuwait, dove un missile iraniano ha colpito un edificio di una società cinese. Alessio Galea.
3: È scattata nella notte la dura rappresaglia annunciata da Trump in risposta agli ultimi attacchi missilistici iraniani contro i siti americani nella regione. In un'operazione congiunta tra Stati Uniti e Arabia Saudita, colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie nel sud dell'Iran, tra cui centri di comando militari, strutture missilistiche e di droni. Colpite anche diverse località strategiche, tra cui la provincia del Khuzestan, cuore delle riserve petrolifere iraniane. Ma l'offensiva non ha risparmiato i civili. I media iraniani hanno riferito di un bombardamento su un edificio residenziale nell'isola di Qasm, nello stretto di Hormuz, dove è rimasta uccisa una coppia e il loro figlio di appena 2 anni. In una prima reazione, Teheran ha riaperto il fuoco nei paesi del Golfo. Un attacco iraniano ha colpito un edificio di una società cinese nel nord del Kuwait e un lavoratore è rimasto ucciso. Nelle scorse ore è ripresa anche l'escalation militare nella striscia di Gaza. Un morto e 7 feriti in un attacco israeliano con un drone questa mattina a Gaza City. Nella notte altri 6 palestinesi, tra cui 2 bambini, sono rimasti uccisi nei raid lanciati dall'IDF nonostante il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti.
2: Situazione drammatica anche in Ucraina e almeno di 8 morti, tra cui 2 bambini. Il bilancio del massiccio attacco russo lanciato nella notte e nel corso dei raid si sarebbe verificata anche una violazione dello spazio aereo polacco, ha riferito il premier Tusk. Un missile russo sarebbe caduto vicino a Lublino, provocando un'esplosione. Il primo ministro ha convocato una riunione d'emergenza sull'incidente. L'Europa brucia ancora dopo Spagna e Francia. Le fiamme interessano anche parte della Grecia, dove sono morti 3 vigili del fuoco, migliaia le persone evacuate. Sentiamo Nicola Compagnone.
4: Continua l'ondata di incendi boschivi a causa del grande caldo che da giorni sta mettendo a ferro e fuoco larghe zone del vecchio continente. Dopo i roghi in Spagna e Francia, dove l'emergenza non è ancora del tutto risolta, le fiamme hanno raggiunto anche la Grecia. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola di Creta, dove ieri sono morti 2 vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è morto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo e su quella di Paros, dove però la situazione sembra in miglioramento. Ma non solo Grecia, come dicevamo, anche in Spagna i vigili del fuoco sono ancora impegnati nello spegnimento dei roghi nelle zone di Valencia, Madrid, Avila, Toledo, dove le fiamme hanno provocato danni economici ingenti, con case distrutte, ettari di terreno bruciati e migliaia di persone rimaste senza un tetto. Anche in Francia la situazione resta drammatica. I roghi in Gironda e in Aquitania sono talmente vasti che i vigili del fuoco non riescono ad arrivare ovunque. Decine i volontari che si armano di secchi d'acqua.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Federico, eccomi qui anche quest'oggi, giovedì 30 luglio, le 13:11, pronti per partire insieme con il gossip e servito, le nostre due ore, il viaggio nelle novità, in questo caso dal mondo dello show business, dello spettacolo, tante notizie da raccontarvi, sempre con leggerezza, anche perché insomma l'ora è quella della pausa pranzo, almeno da questo punto di vista stiamo leggeri e stiamo insieme per due ore con anche tanta musica, lo spazio dedicato a tutti voi per contattarci, commentare il tutto, scrivere i vostri messaggi in formato di testo o magari mandare anche i vostri audio. È il numero sempre lo stesso, 347 049 3131 attraverso WhatsApp. Partiamo dalla musica, quella di Elisa, Amore è.
2: Radio Italia 1.

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.
4: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: fare.
1: Meglio di no.
2: Era Mr. Rain con Lunedì Nero a portarci alle 13:18. In questo istante al gossip è servito, se vi faccio il nome di CJ Parker. È il nome di un personaggio che per molti significa soltanto una cosa: costume rosso, spiaggia assolata e salvataggi in mare. È infatti il nome del personaggio della bagnina più celebre di Baywatch, interpretata da Pamela Anderson. La serie cult tornerà, a quanto sembra, con un reboot che debutterà su Fox nel gennaio dell'anno prossimo. Ma Pamela Anderson ci sarà oppure no? La risposta è no. A spiegare perché non sarà coinvolta nel progetto è stata la stessa attrice in un'intervista a Deadline. Dice: nessuno mi ha contattata, non ne so molto, so che a un certo punto avevano parlato con i miei figli della possibilità di lavorare come produttori, ma non credo siano riusciti a trovare un accordo. Non so bene che cosa sia successo, ma auguro loro il meglio, ha aggiunto Pamela Anderson riferendosi a chi sta lavorando al reboot della serie cult. I ricordi dell'attrice degli anni trascorsi nei panni di CJ Parker restano bellissimi. È stato un lavoro fantastico, adoravo andare ogni giorno sulla spiaggia, ma anche qualora fosse stata contattata, Pamela Anderson ha spiegato di non essere interessata a interpretare nuovamente quel ruolo. All'epoca mi ha insegnato molto, mi ha dato una visibilità, indubbiamente lo riconosce, a livello mondiale. Tutto quello che ho fatto mi ha portata fin qui ed è stata una benedizione, ma non ho alcuna intenzione di tornare a Baywatch, dice Pamela Anderson. Il motivo qual è? Beh, credo di dover continuare a vedere cos'altro c'è là fuori. So che in questo momento ci sono molte serie televisive davvero ottime, ma quella cosa l'ho già fatta. Adesso è il momento di mettermi alla prova con personaggi diversi. Pamela Anderson ha poi spiegato di non voler semplicemente riempire il tempo fino alla fine dell'anno. Ho diverse possibilità, sto valutando alcuni progetti, compreso un possibile ritorno a teatro. Voglio fare scelte davvero coraggiose, voglio sorprendere le persone, voglio sorprendere me stessa. Per questo sto cercando di fare cose che non ho mai fatto in passato. Una nuova fase professionale, quindi, già cominciata con The Last Showgirl, film che le è valso anche una candidatura ai Golden Globe. Il nuovo Baywatch invece riproporrà i salvataggi adrenalinici, le relazioni intricate, le storie sentimentali che hanno insomma caratterizzato la serie originale degli anni 90, ma con un cast quasi interamente nuovo e con sfide più contemporanee. Al centro della storia ci sarà Obi Buchanan, il figlio di Mitch Buchanan, è diventato capitano della squadra di bagnini. Il debutto su Fox, come detto, previsto per il gennaio del 2027. La tua

Per J-Ax, la sua EP, io però anche no. Su Radio Italia 1 parliamo di musica, quella dei Queen che tornano al cinema. L'ultimo show filmato con Freddie Mercury, il leggendario concerto di Budapest, correva l'anno 1900.

0: 1986 diventerà un film. La pellicola, girata in 36 mm e restaurata in 4K, uscirà il prossimo 7 ottobre nei cinema di tutto il mondo. Un coro di migliaia di persone, la voce di Freddie Mercury che risuona esattamente come 40 anni fa, facendo emozionare oggi come allora. Queen Budapest e storia, per la prima volta una band occidentale, era l'86, si esibì oltre la cosiddetta cortina di ferro. Oltre agli 80.000 biglietti venduti, si stima che circa 45.000 persone abbiano ascoltato il gruppo dall'esterno dello stadio. Alcuni fan arrivarono persino dalla Russia e dalla Polonia per assistere al concerto. Ancora non si è spenta l'eco del film del 2018, Bohemian Rhapsody, che ripercorreva un po' quella che era la storia della band, dalla sua nascita nel 1970 fino alla trionfale esibizione al Live Aid dell'85, concentrandosi sulla vita del suo frontman Freddie Mercury, interpretato da Rami Malek, vincitore dell'Oscar come miglior attore.
1: Radio Italia 1.

0: Irrecuperabile Trigno con Ermal Meta su Radio Italia 1. C'è anche Jared Leto che parla, smentisce e nega a muso duro le accuse di aver aggredito sessualmente almeno 4 donne. Accuse degli ultimi giorni. L'attore cantante è stato accusato di condotta sessuale criminale dalle presunte vittime, che affermano che i reati siano avvenuti quando erano tutte adolescenti, come riportato in un nuovo documentario della BBC dal titolo Jared Leto, Hollywood Dark Secret. In una dichiarazione rilasciata a People nella giornata di ieri, Jared Leto ha affermato: "Non ho mai aggredito sessualmente nessuno in tutta la mia vita. Queste accuse sono assolutamente categoricamente false." Secondo la ricostruzione fatta dalla BBC, le testimoni riferiscono di incontri con Jared Leto avvenuti tra 2002 e 2016, quando l'attore aveva fra i 30 e i 40 anni. Una prima donna sostiene di essere stata aggredita sessualmente in un bagno di un motel a Las Vegas quando aveva 17 anni. Un'altra racconta di essere stata minacciata di violenza sessuale dopo essere stata lasciata sola con lui in una camera d'albergo a Londra all'età di 19 anni. E poi c'è una terza donna che dice di aver avuto rapporti sessuali con Leto in California quando aveva 17 anni e che l'attore avrebbe minimizzato le sue perplessità sull'età del consenso nello Stato, arrivando a dirle, secondo quanto riportato, che l'età sarebbe solo un numero. Una quarta donna sostiene invece di essere stata oggetto di adescamento tramite ripetute telefonate a sfondo sessuale quando aveva 16 anni e di aver poi ricevuto un accordo di riservatezza che si è rifiutata di firmare. Oltre alle quattro accuse di rilevanza penale, altre testimoni raccontano episodi di molestie. Quattro donne, ad esempio, riferiscono di aver ricevuto telefonate a sfondo sessuale da Jared Leto quando erano più giovani, mentre un'altra racconta che a 14 anni l'attore avrebbe chiesto a un addetto alla sicurezza di portarla dietro le quinte a un festival musicale dopo averle rivolto un commento a sfondo sessuale sul suo corpo durante un firmacopie.
1: Radio Italia 1.

0: Bossa Nostra con Gaia al Gossip è servito. Il caldo record e le fiamme purtroppo che stanno devastando mezza Europa, tra le famiglie costrette a lasciare la propria abitazione nel sud della Francia, ci sono anche George Clooney e sua moglie Amal, che vivono con i due gemelli di 9 anni, Alexander ed Ella, nella tenuta di famiglia a Brignoles, nel dipartimento del Var, siamo in Provenza. Secondo quanto riportato da People, la coppia ha dovuto abbandonare la storica proprietà da circa 170 ettari, nota come Domaine du Canadel, dopo che le autorità locali hanno innalzato il livello di allerta e disposto l'evacuazione obbligatoria per le zone limitrofe travolte dagli incendi che stanno divorando purtroppo la regione. A confermare la notizia è stato anche un portavoce di George Clooney, che ha condiviso con la stampa una lettera inviata dalla coppia al sindaco di Brignoles, Didier Bremond, prima di lasciare la tenuta. Nel messaggio i Clooney hanno espresso tutta la loro incertezza sul destino della casa, che considera il loro rifugio più amato, ammettendo di non sapere se la loro bella casa sopravviverà a questo momento terribile. Ma le preoccupazioni della coppia, va detto, non riguardano soltanto una parte del loro patrimonio. Nella lettera gli attori sottolineano, anzi l'attore e l'avvocata sottolineano, di augurarsi soprattutto che gli abitanti della città siano al sicuro e ribadiscono l'intenzione di restare legati alla comunità francese qualunque cosa accada al villaggio. È un affetto sintetizzato dalla frase che sta facendo il giro dei tabloidi di tutto il mondo: amiamo Brignoles e i nostri amici che vivono lì, scrivono. Quella dei Clooney è solo una delle centinaia di migliaia di storie di fuga da un'estate che si sta rivelando davvero drammatica per gran parte del nostro continente. Gli incendi stanno interessando contemporaneamente Francia, Spagna, Italia, Inghilterra e pure la Grecia, dove si registrano già 3 vittime tra i vigili del fuoco. In Spagna sono state evacuate circa 63.000 persone. In Francia il bilancio è ancora più pesante: oltre 224.000 gli sfollati nella sola regione della Gironda, cui si aggiungono altre migliaia di persone dalla Provenza, Alpi, Costa Azzurra, la zona dove si trova proprio la tenuta della coppia. Il presidente francese Macron, commentando la situazione nei giorni scorsi, ha parlato senza mezzi termini di un'emergenza mai vista, definendola la più grave mai registrata, la più dura dai tempi della Seconda Guerra Mondiale, con oltre 160.000 ettari già andati in fumo e una stagione degli incendi tutt'altro che conclusa. Non è la prima volta che, tra l'altro, la tenuta di Brignoles finisce nel mirino delle fiamme. Già nel luglio 2025, l'anno scorso, un rogo scoppiato nei pressi della proprietà, partito da un impianto solare vicino, aveva messo in allerta la zona prima di essere domato dai vigili del fuoco senza conseguenze per la casa dei Clooney. La coppia ha acquistato la tenuta, un'antica fattoria del Settecento con piscina, campo da tennis, uliveti e un vigneto in produzione, nel 2021, ed allora ne ha fatto la propria residenza principale, preferendola persino ad altre case sparse tra Italia, Inghilterra e Stati Uniti. Un legame così forte che lo scorso dicembre Giorgia, Malla e i due figli hanno persino ottenuto la cittadinanza francese, complice anche la legge transalpina che tutela maggiormente la privacy dei minori dai paparazzi. Al momento, secondo quanto riferito dai rappresentanti della famiglia, i Clooney sono al sicuro e stanno seguendo con apprensione gli sviluppi della situazione, mentre centinaia di vigili del fuoco, supportati dai mezzi aerei e antincendio, continuano a lavorare senza sosta per arginare i fronti di fuoco ancora attivi nella campagna provenzale. Non è ancora chiaro quando le famiglie evacuate potranno fare ritorno alle proprie abitazioni.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7 31. Comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Kygo con Take Me Back, il nuovo singolo. Alle 13.51 continuiamo a parlare di case, in questo caso con problemi per un altro VIP, in questo caso nel mondo della musica, grane per Noel Gallagher, il componente degli Oasis ha dei problemi con la sua nuova villa che si trova al nord di Londra, una villa da 11 milioni di sterline. La struttura infatti, dopo alcuni controlli tecnici, ha già bisogno di riparazioni, come l'ha appena comprata, lo riferisce il Daily Mail. Si tratta di elementi strutturali importanti, tra l'altro, come il tetto che perde pezzi e c'è umido dappertutto. Gallagher ha acquistato lo scorso anno questa villa, che precedentemente era stata ampiamente modificata, divisa in mini appartamenti, poi l'ex proprietario l'ha riconvertita in una sola casa a 5 livelli. L'artista ha dovuto strappare infissi e accessori da tutte le stanze, comprese 7 camere da letto, che ora sono gusci vuoti, senza carta da parati o pavimenti di lusso. Gli altri lavori di casa proposti includerebbero una nuova palestra, sauna, sala cinema e bar nel seminterrato. Il cantante deve ancora ottenere il permesso per le ristrutturazioni proposte per migliorare la struttura. I documenti presentati dalle autorità preposte per il via libera definitivo per i lavori di ristrutturazione parlano chiaro: i rifiuti di costruzione saranno ridotti al minimo attraverso un'attenta decostruzione piuttosto che una demolizione, consentendo quindi di separare e andare a riciclare i materiali che non possono essere riutilizzati sul posto dove è possibile. L'attenta riparazione, il riutilizzo e l'aggiornamento del tessuto edilizio esistente rappresentano l'approccio più sostenibile allo sviluppo, prolungando la vita della struttura storica e riducendo il carbonio e i rifiuti di costruzione. E ancora, i miglioramenti delle prestazioni ambientali saranno raggiunti attraverso sia finestre sottili che doppi vetri per una migliore resistenza all'isolamento del tetto, e tutto questo prevede servizi di costruzione efficienti, l'uso di materiali naturali durevoli dove possibile, internamente le caratteristiche originali, tra cui porte, architravi, pannelli, cornici e altri dettagli storici, devono essere mantenute e rinnovate. Si legge così, insomma, nel carteggio presentato dagli architetti di Noel Gallagher. I lavori sono limitati alla rimozione di opere di costruzione successive di nessun significato patrimoniale.
1: Radio Italia 1.

0: Back in Anger di Oasis su Radio Italia 1. Ci fermiamo per qualche istante, la nostra consueta pausa caffè, quindi ci fermiamo per qualche canzone senza interruzioni e poi ritorniamo pronti via con la seconda ora insieme fino alle 15.
1: Radio Italia 1.

Dammi un bacio, Giordana Angi. Partiamo così con la nostra seconda parte di diretta quest'oggi, giovedì 30 luglio, le 14:11 minuti. In questo istante, come Federico, fino appunto alle 15. Dopo di me, l'appuntamento si rinnova con la nostra super Simo, Simona Sorbara, pronta ad accompagnarvi fino alle 18, quando poi arriverà anche Sergio Melito, dalle 18 fino alle 20 con Gossip Play. Allora ripartiamo ricordando anche il numero per commentare, comunicare in diretta con noi, il 347-049-3131 attraverso WhatsApp con messaggi di testo e anche audio. E tra poco l'indiscrezione che circola su delle nozze davvero imminenti. La tua

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Be Mine insieme a Kamred su Radio Italia 1. In Portogallo e non solo, le cronache rosa non parlano d'altro. Il matrimonio fra lui, Cristiano Ronaldo, e Georgina Rodriguez, che sarebbe più vicino che mai. Dopo la proposta di matrimonio risalente a meno di un anno fa, era il 12 agosto del 2025, un'ipotesi emersa nelle ultime ore vedrebbe la coppia convolare a nozze entro la fine di questa settimana, più precisamente tra domani e sabato, venerdì e sabato. La località ovviamente top secret, anche se secondo alcune indiscrezioni la cerimonia relativa a festa si svolgeranno nei pressi della capitale portoghese, Lisbona. Durante un'intervista a Piers Morgan, il campione aveva annunciato che la funzione si sarebbe celebrata dopo i mondiali, non specificando però né la data né il luogo di questo evento. Inizialmente si era parlato di Madeira, l'isola dove Cristiano Ronaldo è nato nell'85. Nelle ultime ore però si è rafforzata l'ipotesi che le nozze possano svolgersi a Sintra, all'interno della famosa villa neogotica di Quinta da Ragaleira. La supposizione ha preso corpo dopo che lo stesso ente che gestisce il monumento non ha smentito i rumors, preferendo porre fine alle voci con uno dei più classici no comment, no, che neanche dirlo non ha fatto altro che alimentare ulteriormente il gossip.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Per Undressed di Sombra qui su Radio Italia 1. Allora c'è un'altra curiosità da raccontarvi che riguarda il mondo di Amici. Alex Wise, pseudonimo di Alessandro Rina, è diventato famoso grazie all'edizione di Amici 2022. Poi il primo disco, i concerti, il festival di Sanremo tra le nuove proposte. La sua musica è piaciuta, molto seguito, e proprio lo scorso maggio ha rivelato di aver sofferto molto anche per amore. Nonostante la notorietà, ha sempre cercato di tenere privata la sua vita amorosa, ma in queste ore il dubbio che possa essere nuovamente innamorato si sta facendo sempre più largo tra i suoi fan. Su Instagram il cantante ha condiviso alcune foto che alimentano sospetti che circolano da mesi. Alex, prima della pubblicazione del suo ultimo disco, ha rivelato di aver vissuto un momento di smarrimento. Uscivo da una relazione in cui mi ero completamente dedicato alle aspettative dell'altra persona, perdendo un po' la mia filosofia. Quel tipo di spontaneità lì mi era andata a scemare. Dopo un po' non sapevo chi ero. Questo disco è stato un modo per guardarmi senza filtri. Inevitabilmente la riflessione l'ha portato a scrivere una canzone anche sulla fine dell'amore, dal titolo Arrivederci, e ha confidato che in amore, dice, io ho più lasciato per una serie di circostanze, magari tante cose, tornando indietro le farei diversamente, però mi dico è andata così. In generale credo, dice Alex Wise, che gli opposti si attraggono, ma poi deve esserci qualcosa di forte che unisce. Con le separazioni inoltre ha un pessimo rapporto, dice, sono cresciuto con i miei genitori che sono separati quando io avevo 3 anni, mio padre viveva in Inghilterra, per cui questo ha influito. La sindrome dell'abbandono magari ce l'ho, per quanto in realtà io sia una persona abbastanza solitaria, ma noi solitari quando ci affezioniamo diamo tutto e può diventare un problema. Dalle sue parole si capiva che il suo cuore, anche se solitario, era pronto ad accogliere un nuovo amore. Da mesi infatti circolano delle voci su una presunta relazione con tanto di convivenza con Serena Carella, anche lei ex allieva sezione ballo di Amici. Lei e Alex hanno partecipato nello stesso anno al talent e si sono conosciuti lì. Dallo scorso anno circolano voci su una loro possibile storia, un dubbio che potrebbe trovare conferma negli scatti postati dal cantante proprio in questi ultimi giorni. In un post nelle storie compaiono momenti vissuti insieme a Serena Carella e altri amici, una vacanza al mare tra spiaggia, divertimento e musica. Non c'è alcun bacio, nessun abbraccio particolarmente romantico, ma tra i due si percepisce un legame importante. Il modo in cui si guardano, i corpi vicini, e sospetto che la loro sia insomma molto di più di una semplice amicizia. L'anno scorso anche l'esperta di gossip Deianira Marzano aveva confermato il legame. Se stanno insieme, Alex e Serena sono andati a convivere, aveva scritto nelle sue storie Instagram. Ovviamente si tratta di indiscrezioni, però gli indizi iniziano a essere molti.
0: Radio Italia 1.

0: Sempre insieme su Radio Italia 1 dopo il Lost Frequencies, le 14:36 minuti, vi ricordo il 347-049-3131 attraverso il nostro numero di WhatsApp per commentare tutto quello che vi raccontiamo. C'è da parlare anche di una delle canzoni che ci sta così facendo da colonna sonora per il corso di questa estate 2026, una canzone che ti fa sorridere perché se sei cresciuto in un paese, in una piccola città, soprattutto al sud, ti mancano le signore sulle sedie, tutte quelle immagini semplici, quei cliché, quei luoghi comuni bellissimi. Così parla Serena Brancale al Corriere, lo dice perché ama cantare al mio paese, uno dei tormentoni di quest'estate. Secondo la cantautrice, nel testo possono riconoscersi tutti coloro che sono cresciuti in un paesino, lei pugliese ma anche Levante e Delia, entrambe siciliane e featuring della canzone. Il brano, amato da molti e da altri accusato di essere pieno di stereotipi, costruisce la sua forza proprio sui luoghi comuni e Serena Brancale li rivendica. Dice: io sono amante dei luoghi comuni, o meglio mi mancano perché ormai sto a Roma da tanto tempo, capisco chi non apprezza, ma è giusto che ognuno canti quello che vuole. Io non canto la politica, canto il sorriso e la felicità di essere una donna del sud. La chiacchierata col Corriere della Sera poi torna al passato, il no ricevuto da Simona Ventura ad esempio a X Factor, aveva ragione, dice: all'epoca ero ancora acerba, grazie anche a quell'esperienza sono tornata a casa e mi sono messa a studiare, mi sono iscritta in conservatorio per sentirmi completa, alla gavetta fatta poi cantando ai matrimoni e a Qui con me, la canzone dedicata alla madre scomparsa e portata sul palco di Sanremo. In quel momento non ho pensato al dolore, ho pensato soprattutto a lei, felice che cantassi, a come mi voleva vedere e a come avrebbe fatto lei stessa, che era una cantante professionista, dice Serena Brancale. A proposito del suo ultimo disco, Sacro, aveva raccontato, si chiama così perché ci sono tanti capitoli molto importanti, perché è un lavoro che parte 4 anni fa con tutta la ricerca del vernacolo, del folklore, di Baccalà, della zia, Stu Caffè, insomma Sacro perché, dice, racconto la mia famiglia che non poteva mancare, Sacro perché c'è un brano che ho scritto con mia sorella, che tra l'altro ho lasciato spoglio così com'è, senza nemmeno entrare in studio e inciderlo. Sacro perché c'è anche un modo jazz di vedere la musica, di unire i generi musicali in maniera un po' più internazionale, quindi per me, dice Serena Brancale, è sacro perché mi ha dato una chiave per sentirmi sempre me stessa sul palco, in un tour, sul palco anche di Sanremo. Sulla scelta di Levante e Delia per il featuring in Al mio paese, aveva invece spiegato che Claudia la conosco da sempre, sono una sua fans dai tempi di Alfonso, e invece Delia l'ho vista crescere prima di X Factor, io la vedevo che cercava una sua via, cercava di mischiare la musica classica con il pop, con l'italiano, con altre lingue, quindi volevo che fossero due donne, perché Sacro è un disco al femminile per tanti motivi, mi piace condividere la musica, dice Serena Brancale, con donne che raccontano in maniera diversa il loro sud, e io sono andata via per coronare il mio sogno.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.

0: Runaway, Lady Gaga, dove a chiudere l'appuntamento di oggi qui su Radio Italia 1 con il nostro gossip è servito. Ci ritroviamo ancora domani per completare questa settimana. Tra pochissimo invece Simona Sorbara in Socializzando con la Simo, e poi subito dopo dalle 18 alle 20 arriverà anche Sergio Melito per ovviamente Gossip Play fino alle 20 su Radio Italia 1. Appuntamento con me a domani, sempre a partire dalle 13. Ciao a tutti, buon pomeriggio.
1: Radio Italia 1.
2: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 15:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Dal capo dello Stato Sergio Mattarella oggi una ferma condanna nei confronti delle violenze in Val di Susa e un messaggio verso chi critica l'Europa per la sua scarsa incisività. La realizzazione di un'efficace difesa comune europea non rappresenta una minaccia per nessuno e non mira alla guerra, ma al contrario uno strumento per garantire la pace. Questi sono due dei temi al centro del discorso del Presidente della Repubblica Mattarella al Quirinale in occasione della cerimonia di consegna del ventaglio da parte dell'Associazione Stampa Parlamentare. Tensioni in Parlamento sullo schema di decreto legislativo che recepisce l'AI Act europeo per l'uso dei controlli biometrici da parte delle forze dell'ordine. Dopo il via libera incassato alla Commissione Politica dell'Unione Europea del Senato, l'iter si è fermato alla Camera, dove il voto della Commissione Affari Europei sul parere è stato rinviato per le proteste dell'opposizione. PD, Movimento 5 Stelle e AVS denunciano il rischio di una profilazione di massa. Stesse perplessità espresse dal Garante per la Privacy, che ha ribadito come la raccolta automatizzata e indiscriminata di dati biometrici nei luoghi pubblici sia incompatibile con le normative europee. Il testo autorizza l'uso del riconoscimento facciale per la prevenzione dei reati e la conservazione fino a 7 giorni delle registrazioni effettuate in luoghi e manifestazioni a rischio. E ieri invece la Camera ha approvato il DDL che consente ai detenuti tossicodipendenti di accedere ai domiciliari attraverso l'adesione a un programma terapeutico socio-riabilitativo. Secondo il ministro della Giustizia Nordio saranno 10.000 le persone a beneficiarne. Un massiccio attacco russo aereo contro l'Ucraina ha provocato almeno 8 morti nella regione di Dnipropetrovsk e portato alla violazione dello spazio aereo polacco. Un missile da crociera si è schiantato nella provincia di Lublino, spingendo Varsavia a far decollare i cacci e a convocare una riunione d'emergenza. E dura condanna dell'Unione Europea, un'altra inaccettabile violazione del nostro spazio aereo causata dagli attacchi russi, stavolta sopra la Polonia, così la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Con l'ultimo esborso di 3,4 miliardi di euro, destinato principalmente a caccia e droni, l'Unione Europea ha finora erogato 8,5 miliardi all'interno del programma previsto da 90 miliardi per la difesa dell'Ucraina. Scherma, l'Italia conquista l'oro nel fioretto femminile a squadre ai mondiali di Hong Kong. Le azzurre Martina Balini, Martina Favaretto, Arianna Errigo e Anna Cristino hanno sconfitto gli Stati Uniti per 45 a 29. Nel medagliere l'Italia sale a 4 ori e 4 argenti complessivi. È tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: È in onda con la Simo, buon pomeriggio da Simo Rosolbarra, buon giovedì 30 luglio, le 15:10, ci stiamo praticamente liquefando, siamo veramente tutti sciolti, continuano le alte temperature, ma noi imperterriti siamo qui a rinfrescarvi con la nostra musica, con le nostre news, con i nostri sorrisi, fateci sapere come state, mi raccomando, tra poco vi ricorderò il numero di WhatsApp sul quale mandare i vostri messaggi audio e scritti, soprattutto la domanda di oggi, avete riposato questa notte? Sto parlando per quelli che non hanno condizionatori in casa, voi siete esonerati dalla risposta, ma gli altri, come avete dormito questa notte? Partiamo subito con la musica, Gabri Ponte, Giovanotti, DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

sua Don't Make Me Love You. Allora, notizia del giorno, perché alla Simo piace tanto, però so che piace tanto a tutti i nostri Radio Italia Unici, Achille Laura Torino da Yannick Sinner per inaugurare le ATP Finals, ATP Finals 2026, in biglietti in vendita dalle ore 12. Cosa dire, Achille Laura tornerà a esibirsi nel regno di Yannick Sinner e Carlo Alcaraz, cioè sul campo da tennis in occasione delle ATP Finals, quindi in Alpi Arena, e lui il protagonista del Grand Opening Show, l'evento musicale che alzerà il sipario sulle edizione 2026 e il torneo speciale che chiude la stagione. I biglietti per assistere all'evento sono in vendita da pochissimo, quindi si esibirà giovedì 12 novembre alle ore 21, trasformando appunto in Alpi Arena nel palcoscenico inaugurale del torneo che riunisce gli 8 migliori tennisti della stagione e le migliori 8 coppie di doppio. Siamo contentissimi, siamo felicissimi. È vero, lo so ragazzi, quando piace, piace, è così. La tua

0: vinto.
1: L'Italia per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'era

0: i tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Allora, prima di andare a parlare di Roby Facchinetti, che ha postato delle parole che ci hanno fatto veramente ridere, ma lui è fortissimo, è una macchietta da quel lato lì, molto ironico, su un testo di Pierre che ieri ha completamente sbagliato in un suo live, vado a salutare i nostri rari teleunici che al 347-049-3131 mi raccontano un po' della loro nottata, no? Una nottata veramente infernale, quella passata soprattutto abitando in città dove non c'era completamente aria, quindi mi state scrivendo le cose più incredibili, gente che ha mangiato tutta la notte per far passare il tempo, chi è si è addormentato al stamattina alle 5:30-6 con la televisione accesa, insomma ognuno trova i propri escamotage per stare un pochettino, per trovare un pochettino di refrigerio, ma ahimè ho la testa nel frigo, ragazzi, sto parlando per quelli che non hanno condizionatore, quindi la domandona di oggi è: come avete passato questa notte, la notte scorsa, notte soprattutto infernale con delle temperature veramente molto molto alte? Allora tra poco parleremo di Roby Facchinetti.
1: La tua

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

puoi pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

Eugenia con la sua per te, suonata qui su Radio Italia 1 anche quest'oggi fino alle 18 e poi arriverà il nostro e il vostro Sergio Melito, mi raccomando, poi della prossima settimana chiuderà la Simola Radio alle ore 18, ma ne parleremo ovviamente nei prossimi giorni. Intanto vado a salutare la nostra Valentina che al 347-049-3131 richiede Laura Pausini con Immensamente. Lei è già in vacanza, beata te Vale, arriva subito per te la nostra Laura.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 16:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Nel tradizionale appuntamento del ventaglio al Quirinale con la stampa parlamentare, il Presidente della Repubblica Mattarella ha lanciato un forte monito contro le tensioni in Val di Susa, ribadendo la netta condanna delle violenze. Sul fronte internazionale il Capo dello Stato ha risposto a chi accusa le istituzioni europee di scarsa incisività, evidenziando come una difesa comune europea vada intesa non come uno strumento di aggressione o una minaccia bellica, ma come un pilastro fondamentale per preservare la pace nel continente. I lavori parlamentari dedicati alle nuove norme di attuazione dell'AI Act europeo per l'uso dei dati biometrici da parte delle forze dell'ordine si sono bloccati alla Camera, dove il voto della Commissione Affari Europei è slittato dopo l'uscita dall'aula delle opposizioni PD, Movimento 5 Stelle e AVS. I gruppi di minoranza denunciano il rischio di una profilazione di massa, sostenuti anche dai rilievi del Garante per la Privacy, che giudica la raccolta indiscriminata nei luoghi pubblici incompatibile con i principi europei. L'esame dell'articolato che disciplina il riconoscimento facciale per motivi di sicurezza con conservazione delle immagini fino a 7 giorni prosegue intanto nelle altre commissioni parlamentari. L'economia italiana mostra segni di tenuta e supera le attese. Nel secondo trimestre del 2026 il prodotto interno lordo ha registrato un incremento dello 0,2% su base congiunturale rispetto ai 3 mesi precedenti. La spinta principale è arrivata dalla domanda interna e dal dinamismo del settore dei servizi, portando la crescita acquisita per l'anno in corso allo 0,8%. Soddisfatto il ministro dell'economia Giorgetti, che ha sottolineato come, nonostante il contesto internazionale negativo, l'economia italiana cresca oltre le aspettative e le stesse prudenti previsioni dei documenti di finanza pubblica. Si aggravano le conseguenze dell'ultimo raid aereo condotto da Mosca contro il territorio ucraino. Il bilancio parla di almeno 8 vittime, 6 delle quali appartenenti allo stesso nucleo familiare nella regione di Dnipropetrovsk. E c'è l'immediata reazione della Polonia e degli alleati dopo lo sconfinamento di un missile russo nella provincia polacca di Lublino, spingendo Varsavia a far decollare i caccia e a convocare una riunione d'emergenza attivata anche la NATO. È tutto, a più tardi.

0: Mr. Rain con la sua casa in fiamme apre lui la seconda ora di diretta in compagnia della Simo. I nostri reality alle 11 stanno per andare in vacanza, stanno facendo il countdown, alcuni lavoreranno solo qui domani 31 luglio, quindi molte delle attività, molti dei negozi chiuderanno, si svuoteranno le città, le cittadine, i paesi, però sappiamo anche di molti reality alle 11 che non andranno in vacanza, ecco, un po' perché per questioni economiche, un po' perché magari non hanno più vacanze, non hanno ferie, però si sta bene anche nella propria città, nel proprio paese, anzi bisogna cercare le cose da fare quando non si va in vacanza, quindi si possono sfruttare le piscine, i musei saranno aperti, quindi si possono andare a visitare i musei e fare tante belle passeggiate all'aria aperta, nei boschi, gite fuori porta, quindi il nostro Piemonte poi è bellissimo. Io voglio salutare invece coloro anche che sono già in vacanza e che ci stanno ascoltando dallo streaming e dall'app, quindi bravi, avete scaricato l'app di Radio Italia 1, semplice, gratuita, facile da installare sui vostri dispositivi mobili, quindi da lì potete ascoltarci all over the world.
1: Radio Italia 1.
2: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quanto è sull'asticella? Dimmi dai rivolti in pagella, almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

0: Achille Lauro come un immortale. Allora, stiamo vedendo sul web tantissime foto di Roby Facchinetti. Lui posta molto ironicamente quello che è successo l'altra sera in un suo concerto. Mistero sulla parola pronunciata per errore da Roby Facchinetti durante un concerto. Il post sui social fa questo mea culpa perché Roby praticamente, mentre cantava Pierre, il loro celebre brano incredibile, durante il concerto appunto di ieri sera a Lucca, ha detto una parola che lui ha definito in afro bergamasco, cioè una parola che non esiste neanche. Dice: ma cosa mi è successo ieri sera? Il testo è bellissimo. Ciao a tutti cari amici e cari amiche, ieri sera durante il concerto di Luca è successa una cosa che cantando Pierre non vi era mai capitata dal 1976. All'attacco praticamente della seconda strofa ho sostituito involontariamente il testo originale con una frase decisamente afro bergamasca, e questa foto ritrae proprio l'istante esatto in cui c'è stato questo fattaccio. C'è lui con gli occhi un po' strani, ma sotto ci sono soltanto messaggi di solidarietà per il grande Roby. Ma te l'abbiamo perdonata, Roby, ma figurati, meraviglioso come sai, puoi dire quello che vuoi al microfono, ma soprattutto non è semplice puoi ricordarsi parole, frasi di tutte le canzoni con una discografia così enorme. Sei perdonato, caro Roby.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: Bruno Mars con la sua Risky Doll. Dunque, la vita di Giorgio Armani diventa una serie internazionale, c'è Özpetek alla regia. Ormai le vite dei nostri artistoni, che si parli di moda, che si parli di musica, di qualsiasi cosa, di libri, di cinema, sono poi tutte trasportate in un film o in un docufilm. Questo sarà molto bello da andare a vedere. Ieri abbiamo annunciato quello di Jovanotti, uscirà quello di Ultimo. È una serie TV, invece, racconterà la vita e la carriera di Giorgio Armani. Il progetto è ancora senza titolo, è formato da Lux Vaide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione appunto con la Maison fondata dal grande stilista scomparso nel 2025. L'obiettivo è quello di realizzare un biopic, quindi una bio pensata per il mercato internazionale, no? Un po' capace di restituire tutto di questo artista che ha veramente ridefinito l'eleganza italiana nel mondo. E a guidare la serie sarà Özpetek, regista turco ormai che amiamo tantissimo, e sarà molto molto bello vedere questo film che arriverà sul piccolo schermo, vero regia? Sì, perché è una serie TV, quindi scopriremo quando, dove e come, e vi faremo assolutamente sapere.
1: Radio Italia 1.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

0: ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Olli, suonata qui su Radio Italia 1. Tra pochissimo andiamo a parlare di chi regia, lo possiamo dire, lo vogliamo dire, non lo vogliamo dire, del papà di Amy Winehouse, che non sta passando proprio un bel momento, ma ne parliamo tra poco, perché adesso arriva la nostra viabilità. Quindi, se siete nel traffico, cari Radio Italia 1, ci sono un po' di cantieri che ovviamente vengono fatti quando c'è meno traffico e quindi d'estate, quindi massima solidarietà veramente a chi sta lavorando sulle strade in questo momento con un caldo infernale, e quindi dobbiamo anche avere un po' di pazienza e un po' di compassione, perché anche quello è un lavoro, anche se noi magari dobbiamo circonnavigare la zona per andare nella via che è proprio lì, ma ci sono i lavori in corso, quindi un po' di lavori in corso, un po' di traffico perché magari state partendo, ascoltiamo Muoversi in Piemonte, ci aiuterà sicuramente fra poco.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buon giovedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione è scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per segnalarvi che lungo la provinciale 197 del Col dell'Is si viaggia a senso unico alternato per lavori ad Almese nella fascia oraria 8:30-18:30. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Radio Italia 1.

0: che bella questa Secrets, Miley Cyrus e Lindsey Buckingham, Mick Fleetwood qui su Radio Italia 1. Mi state scrivendo che fa caldo, caldo, caldo, caldo, caldo, caldissimo. Speriamo arrivi il nostro Sergio Belizzo, No, dai, scherziamo sempre sulle temperature. Oggi e domani le due giornate più calde, almeno per quello che riguarda il Piemonte, siamo sui 39-40, soprattutto quando si entra nelle macchine lasciate al sole per più ore, lì è proprio, vedi, l'occhio che s'appanna proprio, no? Che dice ce la faccio ad arrivare a destinazione. Ce la facciamo ragazzi. Allora, il padre di Amy Winehouse, il padre Mitch, deve pagare quasi 1 milione di sterline a due amiche della cantante. Quindi l'alta corte di Londra ha condannato l'uomo che accusava Naoma Perry e Katrina Gurley di aver messo all'asta indebitamente degli oggetti della cantante. Ne avevamo parlato, vi ricordate, un po' di tempo fa. Quindi il padre della cantante britannica scomparsa nel 2011, ha solo 27 anni, un mito incredibile, deve pagare 950.000 sterline, oltre 1 milione di euro, a due amiche della figlia, dove aveva perso all'alta corte di Londra la causa in cui le accusava di aver messo all'asta indebitamente negli USA vestiti, borse e altri oggetti della star internazionale in seguito alla sua morte. Ma non è assolutamente così, e quindi alla fine deve pagare, non se la sta passando bene, però devi, quando c'è la legge ragazzi, non si può scappare da quella assolutamente.
1: Radio Italia 1.

0: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Take Me Back con Kygo. I nostri Radio Unici mi hanno scritto, ci stanno scrivendo, sono molto contenti di questo opening show con Achille Lauro protagonista, ma non soltanto, perché poi si aggiungeranno sicuramente qualche altro nome, si aggiungeranno sicuramente tutti i tennisti che poi vedremo nell'Enitto ATP qui a novembre. Siamo molto molto contenti, le stiamo già aspettando. Allora, visto che in tanti siete contenti, arriva Achille Lauro con La Città degli Angeli. Vi ricordo il 347 049 3131 per le vostre richieste, scelte musicali, ma anche soltanto per i saluti. Achille Lauro, La Città degli Angeli su Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Allora, Gaia Gerber, figlia di Cindy Crawford, e Omer Gheer, figlio di Richard Gheer, condividono il set della nuova serie The Shards, riportando alla memoria una delle coppie più celebri degli anni 90. Alla premiere di New York i fan hanno subito notato la sorprendente somiglianza dei due giovani con i loro famosi genitori, quindi figlio di Richard Gheer e la figlia di Cindy Crawford, che sono bellissimi ragazzi, veramente. E tra l'altro Gaia ha definito Omer il miglior partner di scena. Andateli a vedere, sono molto molto belle, ed è bello come poi alla fine tutto torni, anche loro hanno intrapreso le strade dei loro genitori.
1: Radio Italia 1. Stare

0: più.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 17:01.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
7: Radio Italia 1. Le notizie.
8: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Quella che sta per cominciare sarà una stagione importantissima per il Como, chiamato a lottare su più fronti, con la prima storica partecipazione alla Champions League. Le parole di Fabregas.
9: Per me la cosa più importante è il Como. Lo che succede a me, ripeto, non lo penso mai egoistamente. Da quando sono allenatore, per me è sempre tutto collettivo, tutto globale, tutto per me meglio che uno fa meglio di io, che è lo che faccio io. Allora non mi interessa, sinceramente lo dico con tutto il cuore. Per me la cosa importante, ripeto, che ogni giocatore che rimane a Como, ogni giocatore che arriva a Como, che capisce che non siamo il Manchester City, che non siamo il United, che non siamo il Barcellona, che non siamo l'Arsenal, che siamo il Como, una squadra molto umile, con giocatori molto giovani. Questa stagione saremo, già lo eravamo l'anno scorso, però sicuramente anche molto di più, delle squadre più giovani in tutta l'Europa. E per questo energia, umiltà, tantissimo lavoro, manca tantissime cose, in campo e fuori campo. E per questo provare sempre di fare i passi in avanti e dimostrare che ogni anno la società è all'altezza di ogni sfida che ci mettiamo davanti per fare.
8: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.

0: Lei ad aprire la terza ora di diretta, sempre in compagnia della Simo, io sempre in compagnia dei miei Radio Italia Unici che scrivono al 347-049-3131, contentissimi che sia già giovedì perché domani fine mese e finalmente un po' di vacanza, fa caldo ovunque, me lo state scrivendo, mi state anche scrivendo che state acquistando i biglietti per l'opening show delle ATP Nitto ATP Finals con oggi appunto la news di Achille Lauro, bravi, bravi, state facendo bene i compiti. Tra poco parleremo di Usher, si chiama Usher in realtà il cantante, che in un suo concerto a Nashville al Nissan Stadium, in una tappa del suo tour, tenta di baciare una fan, ma puntini puntini puntini.
1: Radio Italia 1.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011-967-2445.
3: Radio Italia 1.

0: Lara San Giovanni con le ragazze 17 e 19, perché voglio sottolineare questo orario, perché i nostri radicali amici stanno facendo il countdown anche delle ore, non solo dei giorni, per andare in vacanza. Quindi voglio salutare Maurizio che mi dice: mi mancano esattamente 41 minuti e poi è vacanza. Che bello, vai dai, ci sta ragazzi, quindi vi auguro ovviamente di passarle bene, state mi raccomando in gamba, come si suol dire, soprattutto nel traffico, guidate bene, rilassati, non assonnati, scegliete le ore più giuste per guidare, quindi buone vacanze a chi sta andando. Usher, quindi il cantante, tenta di baciare una fan durante il concerto e lei lo rifiuta e viene cacciata. Scoppia un po' la polemica, è accaduto durante il concerto a Nashville, al Nissan Stadium, una tale di questo R&B tour con Chris Brown. Ha invitato una fan a salire sul palco per la consueta scena sensuale sulle note di Can You Handle It. Quando Usher ha tentato di baciarla, questa fanciulla dal nome Gabrielle si è allontanata, cioè non ha voluto, si era un po' anche a disagio, si è un po' ritratta e ha rifiutato un po' le avance del cantante. È una scenetta che fa sempre in ogni posto, ma ovviamente la fanciulla viene scelta a caso. Quindi, senza pensarci troppo, Usher ha fermato lo show invitando la ragazza a tornare al proprio posto. Non penso proprio che abbia voglia di stare sul palco, e l'ha proprio eliminata un po' con la mano, come dire vai via, no? L'ha detto al microfono, ovviamente con aria un po' sarcastica alla platea, però questa frase ha infuocato un po' l'opinione pubblica. Non è piaciuto molto l'atteggiamento di Usher, e quindi in questo momento sul web ce ne sono di tutto e di più, ecco, che ne scrivono di tutto e di più, polemiche, e poi ovviamente sui social c'è di tutto. Molti si schierano dalla parte della ragazza, dicendo che comunque non è che deve starci in quel momento, anche se non voleva starci. Esatto, ha rovinato forse quel teatrino, ma allora mi viene da dire: prendi una figurante, così magari eviti di fare queste figure.
1: Radio Italia 1.

0: invisibili in tutti i futuri possibili.
1: Franco 126, futuri possibili. Tra poco voglio parlarvi di della bellissima, perché è molto bella, Antonella Clerici. Ci piace, sembra un po' la donna della porta accanto, è sempre l'amica di tutti. Lei ha un posto speciale, un legame speciale con un posto sulla terra, possiamo dire così, dove quando fa caldo si rifugia lì. Voi avete un vostro posto speciale, un posto che vi fa sentire veramente a casa, anche se non è casa, magari è un momento, una camminata prima di andare al lavoro, c'è un bosco, un po' di natura, magari è, non lo so, una via particolare. Fatemelo sapere al 347 049 3131. Lei ha un posto specifico dove si rifugia per le vacanze, ma anche quando vuole stare isolata e tranquilla? Ve ne parlo tra poco.
2: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon giovedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente, la statale 596 diramazione dei Cairoli è chiusa a Casale Monferrato in entrambi i sensi di marcia. Ci occupiamo quindi della provincia di Novara per informarvi che lungo la provinciale 4 Ovest Ticino si viaggia a senso unico alternato per lavori a Trecate. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Francesca Michelin, una donna non può, parliamo di una donna, come vi avevo già anticipato, parliamo di Antonella Clerici, ha un legame speciale con un posto sulla terra molto molto molto bello. Lei non ama il caldo, le avevamo anche raccontato quel giorno in cui dice questi 40 gradi, questo caldo, se solo avessi 20 anni e fossi al mare, io odio sudare, insomma non ne può più lei del caldo come molti di noi, ha l'amore proprio per l'inverno, per le temperature molto basse, e allora decide quando fa caldo di andare in Normandia, e anche quest'estate la bella conduttrice ha scelto di rifugiarsi insieme al compagno Vittorio Garrone in questa regione bella, bellissima, nel nord della Francia, questa terra molto molto molto bella, meravigliosa, secondo me fa caldo anche lì, però è una terra talmente fantastica, quindi lei ha il suo posto speciale. Qual è il vostro posto speciale? Fatelo sapere, 347 049 3131.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.

0: l'ha vinta, ha tentato una possibilità e l'ha vinta. Ben Affleck vince $1 milione, chi vuole essere milionario, ovviamente versione americana, ha partecipato al quiz e l'intera somma verrà destinata alla sua fondazione per la Repubblica Democratica del Congo, quindi praticamente il nostro affari tuoi, e si va a vedere quando chi vuole essere milionario, scusate, si va a vedere un po' i format anche di cosa si fa all'estero e poi si riportano in Italia, no? E quindi esiste anche in America un chi vuole essere milionario, riportato qui da noi ovviamente da Jerry Scott, e lui ha vinto, è riuscito nell'impresa che un anno prima aveva visto tra l'altro protagonista e il suo storico amico e collega Matt Damon, ce lo ricordiamo.
1: Radio Italia 1.

0: Ma perché stasera proprio? Lo dico così in diretta con te.
1: Sì,
0: ma perché?
1: Dillo,
0: ma perché questa sera ci sono 50 gradi anche?
1: Ci sono 50 gradi all'ombra, all'ombra.
0: Ciao Sergio, come stai?
1: Simona, parliamo il meno possibile, ti prego. Non facciamo troppe battute che ci facciano ridere, perché ogni risata in più.
0: Mamma mia, è incredibile.
1: Vabbè,
0: siamo qua, però noi non possiamo lamentarci perché qui abbiamo l'aria condizionata, stiamo bene.
1: Ma assolutamente. Anzi, un abbraccio a chi purtroppo deve lavorare nonostante questo caldo infernale e deve stare all'aperto, magari su strade, autostrade, magari ci sta ascoltando per trovare un po' di sollievo. Quindi
0: vi capiamo.
1: Ecco, voi sì che lavorate veramente in questo momento.
0: Non lamentiamoci dei cantieri aperti, però, perché loro stanno lavorando.
1: Perché giustamente, vedi il cane che si morde la coda.
0: Vabbè. Ah, ma è proprio adesso dovete fare i lavori, che io devo andare in vacanza. Beh, adesso c'è meno gente.
1: Calma, vacanza,
0: calma,
1: già una parolona.
0: C'è meno gente sulle strade, si fanno adesso, perché Simone, poi se lo fai a novembre dici proprio adesso a novembre che dobbiamo andare a lavorare, aprono i cantieri. E quando devono
1: aprire? Non siamo mai contenti. Simona, io ti consiglio adesso vai a casa, ti metti all'ombra, tranquilla.
0: Ma non posso, tu lo sai, guarda cosa hai lì davanti.
1: Va a fare la cantante.
0: Guarda cosa hai lì davanti.
1: Va a fare la cantante, che è anche molto brava, però
0: grazie,
1: stasera
0: Sergio.
1: Rischi che mentre fai un acuto dei tuoi,
0: sai
1: ad
0: cosa?
1: Un certo punto
0: stanno nascendo un sacco di cornine.
1: No, ma
0: no,
1: nel senso che
0: basta,
1: il tuo corpicino si squaglia al sole.
0: Speriamo di no, dai, che non sei così. Speriamo di rivederci domani, okay?
1: No, ci rivedremo sicuramente domani.
0: Ok.
1: Vedremo l'oleogramma di Simona, praticamente l'ombra.
0: Al muro.
1: Ciao, buona serata, in bocca al lupo per le tue attività varie.
0: Grazie mille, anche a te, buona diretta.
1: Che dire?
0: A domani.
1: No, che non ho più la forza, scusi.
0: No, tieni le cose per dopo, non ti preoccupare.
1: A tra poco, ciao Simo.
0: Ci domani. Ciao Sergione, a domani. Buona diretta. Buona serata ai nostri Lalita alle 11, a domani dalle 15 alle 18. Se non ci sciogliamo ci vediamo qui in postazione. Have a nice day, baby. Ciao, ciao, a domani.
2: Radio Italia 1. Le notizie.
3: Bentrovate l'ascolto da Nicola De Muro. Nordio, ti metto dentro un R4, una stella a 5 punte e la firma BR, e quanto apparso su un muro in via Portuense a Roma, a pochi passi dalla caserma dei Carabinieri. Il riferimento è ovviamente alla Renault 4 rossa, nella quale il 9 maggio del 1978 fu ritrovato il corpo di Aldo Moro. Solidarietà da parte della Premier Meloni e da tutte le opposizioni, e poco fa una nota del Ministro della Giustizia. Ringrazio, scrive Nordio, della vicinanza ai presidenti di Camera e Senato, il Presidente del Consiglio, i ministri, i sottosegretari e i parlamentari, in particolare quelli dell'opposizione e tutti coloro che hanno dimostrato sostegno nei miei riguardi. Al Quirinale, durante la cerimonia del ventaglio, il Presidente Mattarella ha condannato le violenze in Val di Susa e lanciato un allarme sui rischi dell'intelligenza artificiale per l'informazione. Il Capo dello Stato ha inoltre esortato la politica a contrastare la disaffezione elettorale, chiedendo di moderare i toni del dibattito e ribadendo il valore della difesa comune europea come strumento di pace. L'economia italiana supera le attese. Nel secondo trimestre del 2026 il PIL cresce dello 0,2% congiunturale, portando la crescita acquisita annua allo 0,8%. Secondo l'Istat, la spinta di servizi e domanda interna ha compensato la flessione di industria e agricoltura. Soddisfatto il ministro Giorgetti, sottolineando come il paese stia crescendo oltre le stime ufficiali, pur in un quadro internazionale molto complesso. Resta altissima la tensione dopo uno dei più violenti raid russi sull'Ucraina, con oltre 10 vittime civili e la caduta di un missile in territorio polacco. Il premier polacco Tusk ha convocato un vertice d'emergenza di fronte alla violazione dello spazio aereo, mentre anche l'Unione Europea e la Commissione Europea hanno ribadito la ferma condanna dell'aggressione di Mosca. Fumata bianca vicina nei colloqui indiretti del Cairo sulla striscia di Gaza. Fonti negoziali indicano progressi decisivi verso un'intesa che prevederebbe il disarmo di Hamas e la gestione tecnocratica di Gaza. Resta tuttavia drammatico il bilancio dei raid sul campo nell'enclave, mentre si alza lo scontro regionale dopo l'ondata di attacchi aerei condotti nella notte tra Stati Uniti e Arabia Saudita in Iran. È tutto, a più tardi.
2: Radio Italia 1. Ora esatta.
4: Sono le 18:03.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: quello che resta di Sergio Melito dopo un percorso che mi ha fatto arrivare in radio non senza difficoltà di calore percepito, quello stesso che starete percependo voi naturalmente. Eccomi qui, buonasera, 7 minuti dopo le 18, giovedì 30 luglio, quasi la fine del mese. Domani andremo a chiudere ufficialmente la settimana e il mese, pensate la casualità. Bentrovati, penultimo giorno insieme prima delle vacanze, poi ci ritroveremo lunedì 7 settembre sempre dalle 18 alle 20. Come state? Beh, domanda un po' fuori luogo, perché giustamente la prima risposta che ti viene da dire: bene ma fa caldo, è quello che si sente più spesso in queste ultime ore rispondere dai nostri interlocutori. Vabbè, 347 049 3131, se volete raccontarmi magari dalle vostre parti quanti gradi ci sono, se c'è un termometro lì fuori da casa vostra oppure un termometro in casa o in macchina, quanti gradi in questo momento state condividendo con le zone a voi vicine, o magari se state godendo di una frescura inaspettata in quella zona e volete dircelo, 347 049 3131. Siamo curiosi, cari Radio Italia Unici, ok?
2: Radio Italia 1.

0: va bene, siamo partiti caldo non caldo, Shakira e Sheeran, Bill, esodo estivo, dai, per Torino con meno cantieri sulle principali autostrade, cosa cambia fino a settembre? C'è un vero e proprio piano dei lavori su A4, A5, A6, A21, A32 e tangenziale di Torino, insomma, in vista del prossimo esodo, quello che comincerà domani e culminerà sabato e domenica con l'inizio proprio del mese di agosto. Allora c'è stato un tavolo tecnico in regione, un vero e proprio piano per l'esodo estivo e per esempio sulla A6 Torino-Savona, meta sempre di molti passaggi soprattutto d'estate, piano speciale di gestione dei cantieri, resteranno attivi solo 3 cantieri tra Mondovia, Niella, Taranto e tra Ceva e Millesimo in direzione Savona. Sulla A4 Torino-Milano cantieri mobili e 2 corsie diurne, sulla A5 il raccordo Gran San Bernardo per agevolare gli spostamenti fino al 7 settembre. I cantieri saranno sospesi durante tutti i fine settimana, lasciando la tratta interamente percorribile a 2 corsie per senso di marcia. E anche su A32 Torino-Bardonecchia, fino al 30 agosto tutti i cantieri saranno sospesi e così via. Insomma, dovrebbe essere un esodo senza troppi impedimenti da cantiere. Chissà mai. 347-049-3131, adesso J-Ax e poi Elettra Lamborghini.
1: La tua musica.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Summer e Undressed, 18:22, ancora buona serata da Sergio Merito su Radio Italia 1, buon giovedì. Parliamo del Museo del Cinema, anche perché per il Museo del Cinema di Torino è stato un primo semestre del 2026 sotto il segno positivo, come fa a sapere il presidente Enzo Ghigo. Pensate che ha registrato un incremento del 7,5% di visitatori in più rispetto ai primi sei mesi del 2025, quindi davvero obiettivo andato a centro, andato a segno. E per quanto riguarda i tre festival in pancia al museo, novità in parte preannunciata, il rinnovo del direttore Giulio Base per i prossimi due anni, si tratta di una conferma. E poi il museo, altra notizia importante, non farà pausa estiva e anzi farà due aperture straordinarie martedì 11 e martedì 18 agosto, in regolare apertura a Ferragosto, dopodiché riprenderà il calendario che è già ricco di appuntamenti. Quindi buone notizie per il Museo del Cinema, volano gli ingressi da inizio anno. Giulio Base confermato alla guida del Torino Film Festival fino al 2028, 31.000 visitatori in più rispetto al 2025, il nuovo statuto del Museo del Cinema verso l'approvazione almeno due anni prima dell'avvio dei lavori in mole. Evviva!

E allora la nuova canzone di Harry Styles su Radio Italia 1, trattasi di American Girls, quando sono le 18:33 minuti primi. Ancora ben trovati, buonasera, buonasera, buonasera. Dunque, si parla di rifiuti, siamo nella prima cintura torinese a Collegno, dove scattano i controlli straordinari, ispettori in campo nelle zone critiche della differenziata, troppa plastica inquinata ed errori nei cassonetti. E Comune e CDU avviano verifiche e sanzioni per migliorare la qualità della raccolta, quindi in diverse zone di Collegno. La raccolta differenziata sta mostrando segnali preoccupanti, perché ci sono contenitori saturi già nelle prime ore della giornata, materiali estranei inseriti nei cassonetti, e quindi il Comune insieme a CDU ha deciso di avviare un monitoraggio straordinario sulle postazioni più critiche. Le verifiche serviranno a individuare con precisione le cause delle anomalie, da un lato aspetti organizzativi su cui si sta già intervenendo anche grazie ai rimandi delle collegnesi e dei collegnesi tramite il sistema di segnalazioni al sindaco, dall'altro, in modo rilevante, comportamenti scorretti da parte delle utenze con l'introduzione di materiali non conformi o voluminosi che riempiono rapidamente i contenitori e abbassano ovviamente la qualità della raccolta differenziata, soprattutto per quanto riguarda la plastica. E quindi, accanto ai controlli, il Comune e il CDU avvieranno una campagna di sensibilizzazione rivolta ai residenti delle zone interessate per migliorare le pratiche di conferimento e ridurre gli errori più frequenti. Nei casi necessari saranno effettuati accertamenti e potranno essere applicate sanzioni. Attenzione, amici collegnesi.

0: Jungs e Theophilus London con Galaxy su Radio Italia 1. Buona serata, ben trovati, buon giovedì. Andiamo avanti con Camrad e poi con Sabrina Carpenter.
1: Radio Italia 1.

0: Sabrina Carpenter, Tears, 18 e 43 minuti. Come va la vita? Tutto a posto? 347 049 3131 se volete mandarmi un messaggio. Intanto take that.
1: Radio Italia 1.

0: Take That, You Are a Superstar su Radio Italia 1 quando sono le 18:46 minuti. Amici, facciamo una breve, brevissima pausa e poi torniamo con Duran Duran e Free to Love.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Duran Duran, Free to Love. Allora, prendiamo un po' di Formula 1. C'è già una bozza, pensate, per il calendario del 2027, con molte conferme e qualche piacevole sorpresa come i ritorni dei circuiti di Portogallo e Turchia, ma anche la permanenza di Spa. Il mondiale dovrebbe iniziare il 14 marzo 2027 in Bahrain, gara seguita una settimana più tardi dal Gran Premio in Arabia Saudita, poi Australia, Cina, Giappone, Miami, Canada, a seguire la lunga parentesi europea che sarà aperta dal Gran Premio di Monaco, e poi il 19 settembre arriverà Monza e ancora Baku. Sparirà il Gran Premio d'Olanda, mentre il circuito cittadino di Madrid diventerà il Gran Premio di Spagna a fine agosto per la ripresa dopo la pausa estiva. Il finale praticamente rimarrà identico. Dopo Singapore il campionato si sposterà in America per le gare di Austin, Città del Messico, San Paolo e Las Vegas. La vera novità dovrebbe essere, per quanto riguarda il calendario 2027, parliamo di Formula 1, dovrebbe essere rappresentata dall'aumento delle gare sprint, non una per ogni weekend come succede nel moto mondiale in MotoGP, ma almeno 9 in tutto, compresa Monza, che dal 2027 per le prossime 3 stagioni, pensate un po', raddoppierà, raggiungendo la gara corta al Gran Premio della domenica.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 24 45. Segnato 011 967 24 45.

0: Madonna e Peggy Goo con I Feel So Free. Parliamo di servizi bus come il servizio Star Plus o Plus che si ferma temporaneamente per l'estate, sappiatelo, quindi notizie di servizio di ritorno previsto per il 4 settembre e sarà nuovamente operativo nelle notti di venerdì e sabato dalle 23 alle 5 oltre che in occasione di eventi e ricorrenze particolari. Ricordiamo che Star Plus, il servizio di trasporto pubblico notturno a chiamata nato dalla collaborazione tra Città di Torino, GTT e We Technology, prosegue dopo i primi mesi di sperimentazione. La prima fase si è chiusa con risultati giudicati positivi e ora il progetto viene esteso fino a fine anno per consolidarne il funzionamento e valutarne l'integrazione con la rete esistente, anche perché la risposta degli utenti è stata davvero significativa. Oltre 1200 passeggeri hanno già utilizzato le navette, più di 6000 persone hanno interagito con l'app nei weekend di servizio, una percentuale massima fatta di giovani con un'età media intorno ai 30 anni e il pubblico testimonia una forte adesione tra chi utilizza la città nelle fasce serali e notturne, confermando l'interesse per soluzioni di mobilità flessibile e su richiesta. Quindi in vacanza temporaneamente la linea Star, che andrà in ferie fino a settembre, si ferma temporaneamente il pulmino taxi notturno a chiamata, riprenderà il 4 settembre. 18:57 minuti, direi di andare adesso con una canzone che ci porterà diretti alle news nazionali e internazionali e poi ancora 60 minuti insieme in questo giovedì 30 luglio su Radio Italia 1. Andiamo con Demi Lovato e la sua Kiss.
1: Radio Italia 1.
2: I kiss for fun, it's fun to kiss. I use my tongue.

0: this.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 19.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
3: Buonasera da Lorenzo Villanetti. Nel corso della tradizionale cerimonia del ventaglio organizzata dall'Associazione Stampa Parlamentare prima della pausa estiva, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato degli scontri in Val di Susa. E proprio in merito alle violenze nella valle, il prefetto di Torino ha vietato l'attività di campeggio anche a Venaus, dove i manifestanti si stavano accampando dalle ore 12. È vietato solo il campeggio, possiamo mangiare, stare in piedi, seduti, sdraiati, ma è meglio non mettere le tende, poi vedremo nelle prossime ore, hanno fatto sapere i NOTAV dal presidio. In un primo momento i divieti riguardavano solamente i centri di Susa e Bussoleno e saranno in vigore fino alle ore 7 di lunedì 3 agosto. Spiraglio diplomatico imminente per la striscia di Gaza, ne riferiscono le stesse fonti israeliane impegnate ai colloqui indiretti in corso al Cairo, con la mediazione di USA, Qatar e lo stesso Egitto. Si prevedrebbe il disarmo di Hamas e una gestione amministrativa e tecnica di Gaza. Anche nelle ultime ore però attacchi israeliani nella striscia hanno causato un morto e diversi feriti mentre torna alta la tensione nel Golfo Persico, con attacchi americani contro l'Iran e per la prima volta l'intervento anche dell'Arabia Saudita. L'Italia affronta il picco della quarta ondata di caldo con 11 città contrassegnate dal bollino rosso da domani e picchi di 40 gradi nel fine settimana. La prolungata afa aggrava la crisi idrica nel bacino del Po, esponendo centinaia di comuni a rischi di approvvigionamento. Emergenza roghi anche nel resto d'Europa, con gravi incendi e vittime registrate in Grecia. 800 evacuati per roghi a Creta, con molte persone salvate in spiaggia dalle motovedette della Guardia Costiera Ellenica. Messina, l'esplosione di una bombola di gas ha causato il crollo di una palazzina a tre piani a Pistunina, nella zona sud della città. Il bilancio è almeno di 5 feriti, alcuni ricoverati al policlinico in codice rosso. Tra le macerie, i vigili del fuoco sono al lavoro per cercare anche 6 persone disperse. Volley, sommersa da Yates, l'Italia di Fefe De Giorgi naufraga contro gli Stati Uniti con un netto 3-0 e viene eliminata dalla Nations League. Il cammino degli azzurri si ferma quindi ai quarti di finale, con la nazionale a stelle e strisce che affronterà il Giappone in semifinale. L'Italia tornerà in campo direttamente per i prossimi europei. Si comincia il 10 settembre a Napoli in piazza del Plebiscito contro la Svezia. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Italia 1.

0: mantra. Oh, parliamo di Yannick Sinner che salta Montreal, questo l'abbiamo letto, ma perde a padel, sì, è successo anche questo. Allora, per prendersi del riposo e prepararsi adeguatamente ai prossimi slam, appunto ha deciso di saltare l'ATP di Montreal, si è imbarcato in questi giorni per una crociera extra lusso riservatissima sulla nave Explorer 3, la nuova ammiraglia di MSC Crociere. E bene, bene, bene, tra l'altro che è il suo sponsor, ma questo è un dettaglio. E la presenza di Sinner a bordo era un benefit ulteriore per i pochi privilegiati che hanno goduto di questa crociera pre-inaugurale e hanno potuto vedere all'opera anche sul campo da padel di bordo lo stesso Sinner in una partita con i suoi coach Vagnozzi e Cahill, partita che ha perso, niente di grave per carità, ma suscita sempre curiosità vedere Sinner perdere con una racchetta in mano, questa volta con una racchetta di padel.
1: Radio Italia 1.

0: C'era già amore.
1: Francesco Renga e Giusy Ferreri ci hanno portato alle 19:18 minuti, Radio Italia 1. Buona serata ancora, ben trovati da Sergio Melito. Dunque, allora, altre notizie all'ordine del giorno, vediamo un po'. C'è un contratto, il contratto Lavazza a Torino, che prevede settimana corta, smart working e permessi per gli animali. È stato approvato dall'Assemblea dei lavoratori il contratto integrativo 2026-2028 per il centro direzionale di Torino. Salgono a 19 le settimane di venerdì breve, confermato appunto lo smart working fino a 10 giorni al mese part time per i neogenitori. Quindi saranno felici i dipendenti di questa azienda, oltre a premi fino a 12.300 euro in 3 anni e via. Vabbè, questo è un po' il cardine del nuovo contratto integrativo 2026-2028, appunto, approvato a larghissima maggioranza. Detto questo, ogni tanto ci occupiamo anche di lavoro e vi raccontiamo un po' le realtà vicine a noi sul territorio. Torniamo alla musica, lo facciamo prima con Gazebo, I Like Chopin versione 2025, poi Gianni Morandi con Alessandra Amoroso in Hit Parade.
2: Radio Italia 1.

Luciani Morandi, Alessandra Moroso, Hit Parade su Radio Italia 1. Allora, agosto pare non vada più di moda, è quasi il 40% degli italiani non partirà nel mese classico per le vacanze estive. Oltre 12 milioni di vacanzieri sono già partiti a giugno e luglio, mentre circa 8 milioni lo faranno nel mese di settembre, e quindi c'è sempre meno agosto nelle vacanze degli italiani quest'estate. Soprattutto la tendenza sembra più evidente che mai, agosto in calo quindi, agosto sempre meno gettonato per le ferie. Pensiamo soltanto agli anni 70-80, quando agosto praticamente vedeva la città, in questo caso Torino, chiudersi proprio come chiudeva la Fiat, praticamente non c'era più un'anima in giro, respiravi un'aria completamente diversa. Adesso invece il traffico di questi giorni lo testimonia, non dico che ci sia lo stesso traffico dei mesi invernali o feriali, tra virgolette, non festivi, ma è un'altra cosa, ok? Il costo della vacanza resta oneroso e quindi sempre più italiani dicono: vabbè, sai che c'è, anche quest'anno lasciamo perdere, magari ci andiamo a giugno appunto o a settembre, mesi che non sono di altissima stagione, quindi risparmiamo qualche euro. Secondo le stime, nei primi 5 mesi del 2026 sono stati erogati

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon giovedì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla statale 30 di Val Bormida si viaggia incolonnati in prossimità di Cantalupo verso Alessandria. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

Tiziano Ferro e Lazza, questa versione 2026 di Perdono, che è stato poi il primo successo del Tiziano Ferro. 19:37 minuti, gli ultimi 20 minuti insieme, poi ci daremo appuntamento a domani venerdì per chiudere settimana e mese insieme. E poi lo ricordo, cari amici, cari Radio Italia Unici, con il Sergio Velito su Radio Italia 1 vi ritroverete lunedì 7 settembre, sempre dalle 18 alle 20. Quindi avrò modo domani di augurarvi davvero una buona estate, un buon relax, un buon proseguimento. Ok, ma di questo parleremo domani. Intanto voglio dare a salutare Simona, che scrive: ciao Sergio, buona estate e buona serata, grazie per farci sempre compagnia. Grazie a te Simona, un abbraccio davvero di cuore. 347 049 3131 per i vostri eventuali messaggi, saluti eccetera. Andiamo avanti con Franco 126 e a seguire anche Baby Kay.

0: Luca Macarena, la nuova canzone per l'estate 2026 di Baby K, ci porta alle 19.44 e adesso andiamo indietro di qualche tempo con Selena Gomez, In the Dark.
1: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: con gli 8 Wonder, I'm not scared, io non ho paura. 19:52 minuti, siamo quasi per salutarci e darci appuntamento a domani alle ore 18, sempre qui su Radio Italia 1, però ho ancora voglia di una bella canzoncina che ci riporti indietro nel tempo, sempre negli anni 2000, ma un Neffa che non sentiamo più da diverso tempo, che fece una canzone che a parer mio, beh, era molto carina, magari anche voi rimembrerete una volta che l'ascolterete quante R ci sono e direte, ma è vero, e allora ascoltiamocelo Neffa con la sua Dove sei nella serata di Radio Italia 1.
1: Radio Italia 1.

0: E allora l'avete apprezzata, riapprezzata questa Dove sei di Def. Cari amiche, cari amici, termina qui lo spazio con il Sergio Benito anche per oggi. Appuntamento domani, così ci augureremo buona estate. Ci diamo appuntamento qui su Radio Italia 1, come sempre, a partire dalle ore 18. Fate i bravi, buon proseguimento d'ascolto e di serata. Un abbraccio da Sergio Benito. Ciao!
1: Radio Italia 1. In the world.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 20.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buonasera da Nicola De Muro. In apertura, l'esplosione avvenuta a Messina. Una bombola di gas ha causato il crollo di una palazzina a tre piani a Pistunina, nella zona sud della città. Il bilancio almeno di 5 feriti, alcuni ricoverati al policlinico in codice rosso. Tra le macerie, i vigili del fuoco sono al lavoro per cercare anche 6 persone disperse. Nello stabile erano in corso lavori di manutenzione. Nel corso della tradizionale cerimonia del ventaglio organizzata dall'Associazione Stampa Parlamentare, prima della pausa estiva, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha parlato degli scontri in Val di Susa.
3: Quanto avvenuto da ultimo sabato in Val di Susa è inammissibile. Sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi.
2: E a proposito delle violenze da parte degli antagonisti avvenute sabato 25 luglio nel cantiere dell'alta velocità a Chiomonte, oggi il prefetto di Torino Cafagna ha vietato l'attività di campeggio anche a Venaus, dove i manifestanti si stavano accampando dalle ore 12, i quali replicano: è vietato solo il campeggio, possiamo mangiare, stare in piedi, seduti, sdraiati, ma è meglio non mettere le tende, poi vedremo nelle prossime ore, fanno sapere i notav. La quarta ondata di grande caldo. Da domani si allunga la lista delle città da bollino rosso. Boom temperature a 41 gradi domenica. In Europa non va meglio. Il servizio di Nicola Compagnone.
4: Italia nella morsa dell'afa con la quarta ondata di grande caldo che entra oggi nella sua fase clou. 3 le città dichiarate da bollino rosso per la giornata di oggi: Campobasso, Perugia e Rieti, ben 16 in arancione. A partire da domani, almeno fino al weekend, che è etichettato dagli esperti come il più caldo di questa torrida estate, arriva un netto peggioramento. Domani saranno 11 le città da bollino rosso e 12 in arancione, attese temperature che saliranno fino alla soglia dei 40 gradi su molte regioni, e il tutto sarà complicato dal netto aumento dell'afa e dal ritorno delle ormai ben conosciute notti super tropicali con valori ben oltre 30 gradi. Temperature estreme che stanno portando un periodo di grave siccità nel bacino del fiume Po, dove la criticità è diventata alta, con centinaia di comuni tra Piemonte e Lombardia a rischio approvvigionamento idrico. Anche in Europa il caldo fa segnare valori record e alimenta incendi in grandi aree del vecchio continente. Dopo i vasti roghi degli scorsi giorni in Spagna e Francia, l'emergenza si sposta in Grecia. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola di Creta, dove ieri sono morti 2 vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è morto nel sud del Peloponneso.
2: Spiraglio diplomatico imminente per la striscia di Gaza, a riferirlo le stesse fonti israeliane impegnate nei colloqui indiretti in corso al Cairo con la mediazione di USA, Qatar e dello stesso Egitto. Si prevederebbe il disarmo di Hamas, una gestione amministrativa e tecnica di Gaza. E poi l'altro conflitto in Ucraina, 24 ore ad alta tensione, strage nella regione di Dnipropetrovsk, dove sarebbero morte 10 persone, tutte di un'unica famiglia, compresi 3 bambini. In tutta l'Ucraina 13 morti, e un missile russo sarebbe caduto creando una voragine in un terreno disabitato in territorio polacco, con il premier Tusk che si è recato sul posto e ha condannato l'azione, durissima condanna anche dall'Unione Europea e dalla NATO.
5: Ed è tutto, buona serata.
0: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. A causa di un incidente sulla statale 30 di Valbormida si viaggia incolonnati in prossimità di Cantalupo verso Alessandria. Vi ricordiamo quindi che la A32 Torino-Bardonecchia verrà chiusa per lavori tra Susa e Ux in direzione Traforo dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina. Vi anticipiamo infine che il traforo del Frejus sarà chiuso per lavori dalle 22.30 di questa sera alle 0.30 di domani. Per oggi è tutto, gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: cose.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, primi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: segni invisibili in tutti i futuri possibili.
1: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. ComprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

0: chasing me crazy.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
3: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
2: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Italia 1.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.

0: la tua musica su Radio Italia 1.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
0: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.